like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
1: I'm the magnificent. I'm back with the shock of a soul, bones, most thundering, storming, sound of soul.
2: Buonasera, signorina, buonasera, yes. And it's

0: Vabbè, vabbè, in finale quanto c'hai?
1: 8.000 lire.
0: Ma perché c'è? Da 2.000 lire devo qui.
2: Economia scuola.

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, ben ritrovati nella nuova puntata di Caffè Cornetto, oggi che è 11 aprile del 2026, fine settimana, molto importante per tante questioni, ma ormai siamo un po' ripetitivi perché la storia sta galoppando a una velocità veramente incredibile, imprevedibile per certi versi, e ricordiamo che per chi ci ascolta oggi che è 11 aprile c'è un'importantissima manifestazione a sostegno di Cuba a Roma, una manifestazione nazionale, partirà dal Colosseo, che tutti conoscono, non dire dove si trovi, alle ore 15. Ci sono dei pullman che partono da tutta Italia, ovviamente molti sentiranno questa trasmissione quando è un po' troppo tardi, però chi si trova nei pressi, ecco, può anche fare riferimento alle varie associazioni per Cuba per trovare un posticino all'ultimo minuto. È importantissimo sostenere questa battaglia. Sapete bene che la storia, dicevo prima, ha cominciato a prendere, diciamo, una direzione molto complessa, ma è ormai tanto tempo che va avanti in una maniera che, diciamo, lo possiamo dire, l'abbiamo un po' previsto. Noi abbiamo l'onere e l'onore di seguire quotidianamente, no, un po' per l'attività radiofonica che facciamo, le vicende e le leggi di tendenza che piano piano si vanno delineando, insomma, le abbiamo tratteggiate decentemente bene, non perché siamo contenti di aver fatto un buon lavoro, ma perché in realtà è probabile che quello che abbiamo detto essere una fase critica del modo di produzione del capitale, o comunque un'alternanza paradigmatica dei gruppi egemoni di questo sistema, eccolo lì che cominciano a manifestare nelle guerre, a partire dall'Ucraina, passando per il genocidio palestinese fino ad arrivare all'Iran, tutte le contraddizioni e un po' avevamo cercato di intuire prima che si verificassero eventi che ovviamente speravamo potessero essere evitati. Sapete tutti che solo qualche giorno fa, insomma, siamo stati con il fiato sospeso, notti intere ad aspettare, sembra quasi una canzone, come l'opposta, il fatto che l'Iran non arrivasse all'età della pietra, come promesso da uno dei più importanti capi di Stato del mondo, faccio riferimento ovviamente a Donald Trump, abbastanza inaspettatamente, per quanto l'avessimo spiegato un po' tutti, c'è stata un'interruzione di questa tendenza distruttiva, con l'eccezione del Libano, non dimentichiamolo, cercheremo anche di dire due parole su questo, però ecco, c'è un momento di stasi, e purtroppo i momenti di stasi sono quelli più pericolosi, paradossalmente, in cui si fanno gli accordi che a noi comuni mortali purtroppo non arrivano, ed è molto complesso riuscire a comprendere come si è plasmata questo cessate il fuoco, chiamiamolo così, per quanto Beirut sia stata bombardata in maniera massiccia dai genocidi israeliani dello Stato di Israele. Ricordiamo più di 300 morti, molti bambini, sia al sud che a Beirut, quindi non esclusivamente nella capitale, quindi tutto fuorché bombardamenti che volevano eliminare Hezbollah, come hanno detto i vertici criminali dello Stato di Israele. Io utilizzo la parola criminali perché è la Corte internazionale che l'ha definita tale, quindi insomma non è che è un attributo ideologico che voglio affibbiarli, insomma mi sembra giusto rimanere, come Michela ci insegna, all'interno del diritto internazionale quando consideriamo questi personaggi. Per fare questo difficilissimo ragionamento, cioè per mettere insieme le testoline di un puzzle che pazientemente abbiamo

0: raccolto durante la settimana, abbiamo chiamato due, diciamo, conoscitori della politica internazionale, non solo esperti dell'area, Antonello Sacchetti, che è giornalista espertissimo di Iran, a cui ha dedicato anche un canale di YouTube, poi ci direi esattamente come si chiama, se non ricordo male riporta esattamente il tuo nome, ci sono dei podcast, ci sono dei video, io sono un po' ignorante su questa roba qui, si chiamano forse Reel più precisamente, ma cambiano forma e modo, no, non si chiamano così, tutti e due, voi non li vedete ma fanno di no, mi umiliano, io li vedo perché ovviamente registriamo tramite il computer, poi lo dirà meglio lui, ma comunque lì trovate molto materiale, mi piace chiamarlo così più in maniera generica. Ha scritto anche dei libri sull'Iran, l'anno scorso ricordo che proprio su questa rubrica avevamo parlato di un suo libro che era molto interessante, anche di questo magari ce ne parlerà con più precisione, e esprimendoci magari qualche particolare in più dal punto di vista editoriale. Insieme a lui abbiamo chiamato anche Michela Ricale, anche lei è inutile che la presenta ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, co-presidente del CRED, giurista e anche dottoranda di ricerca presso l'Università della Campania, Luigi Vanvitelli. Allora, innanzitutto io ringrazio entrambi perché, come dico sempre, ricavare del tempo in un momento così complesso, anche dal punto di vista lavorativo, è sempre qualcosa di molto difficile. Quindi, innanzitutto, grazie Antonella e grazie a Michela di essere qui con noi.
1: Grazie a voi per l'invito.
2: È sempre allora, un piacere.
0: Certamente anche per noi, ci mancherebbe altro. Allora io, se siete d'accordo, comincerei da Antonello, che appunto essendo un grande esperto di Iran, con cui dove ha vissuto, dove ha lavorato, che segue ormai da tantissimo tempo, ecco, io porrei una domanda che è molto complessa, mi rendo conto Antonello, quindi la tua opinione ovviamente chiedo in merito. La propaganda da una parte e dall'altra ovviamente durante un periodo di guerra portava l'acqua al proprio mulino. Io personalmente vi dico qual è la mia opinione, mi pare di aver capito che questo cessate il fuoco ha un po' ridimensionato le capacità degli Stati Uniti di gestire la questione, insomma il piano in 10 punti, lo voglio dire, è praticamente sconosciuto, nel senso che l'unico che circola è sostanzialmente quello dell'Iran, sulla base di cui sembra aver agito il Pakistan, anche su questo parleremo, però insomma se è questa la base di partenza, a me sembra che quel pantano, così l'abbiamo definito in altre trasmissioni, in cui si era ficcato gli Stati Uniti d'America, grazie e soprattutto trainato da Netanyahu e dalle sue mire espansionistiche in termini di grande Israele, insomma anche diciamo nonostante le roboanti parole, la età della pietra che ho già citato, insomma mi sembra che gli USA si siano un po' tirati indietro da una questione del genere, però ovviamente non finisce qui la partita, cercheremo anche di capire il perché. Però da Antonello vorrei avere un'informazione che è difficile da comprendere leggendo i nostri media. L'Iran veniva comunque da una situazione molto complessa, cioè le manifestazioni che c'erano state, le proteste che avevano portato anche alla morte di tantissimi iraniani, non si capisce bene se si tratti di 3.000, 5.000, comunque stiamo parlando di una quantità enorme di persone che evidentemente avevano protestato contro il regime. L'idea in parte degli Stati Uniti erano: facciamo la guerra e facciamo sì che la quinta colonna interna all'Iran possa attuare quel regime change. Così non è stato, secondo me il Today è stato molto chiaro in questo, dicendo non è che da fuori che ci venite a liberare, se ci liberiamo, se c'è questa volontà, ci liberiamo da dentro noi iraniani direttamente. Secondo te, questa è una domanda che ti chiedo un po' di ragionare più ampiamente, la leadership, a me non piace utilizzare la parola regime, è un termine ambiguo, la leadership iraniana da questo cessate il fuoco, cioè da questa prima fase della guerra, ne esce rafforzata oppure effettivamente quei semi di regime change sono stati coltivati da questa enorme aggressione fuori dal diritto internazionale, neanche a dirlo, trainata da Netanyahu?
1: Ne esce rafforzatissima, non rafforzata. Cioè, allora intanto una precisazione. Quello che tu citavi, le manifestazioni di gennaio, all'inizio sono state sicuramente delle manifestazioni autentiche di protesta, soprattutto su una questione che riguardava la situazione economica. Situazione economica a sua volta, diciamo, rivendicata in un certo senso dagli Stati Uniti, che a un certo punto hanno ammesso di aver fatto sì che nel paese non ci fossero un numero sufficiente di dollari, che in genere vengono usati anche nelle transazioni anche all'interno del paese. Questo ha costretto le banche, diciamo, a emettere valuta e ha comunque comportato un'inflazione che è risalita tantissimo rispetto agli anni precedenti. Anzi, ai mesi precedenti. Però io faccio notare un aspetto: quando ci furono quelle manifestazioni, sia il presidente della Repubblica, Peseschian, sia la guida, che era Khamenei senior, dissero in dichiarazioni pubbliche: i cittadini hanno ragione a protestare, perché comunque la situazione non può andare avanti così. C'hanno ragione. Questa era anche, io credo, una mossa che una parte del sistema faceva contro la presidenza riformista, no? Cioè, nel senso, io ti appoggio e ti brucio questa situazione. Però lì pure sicuramente sono state delle repressioni, ci sono stati incidenti che sono sfociati poi in arresti e tutto quello che sappiamo avvenga oramai da tanto tempo in Iran, che avveniva anche col tempo dello Shah. Quindi non è che adesso facciamo le anime belle e scopriamo che l'Iran è questo. Dopodiché, quello che è avvenuto dopo è un'altra cosa, cioè è qualcosa di simile a quello che è avvenuto nella guerra dei 12 giorni, quando la quinta colonna, come tu hai detto, è uscita allo scoperto e ha tentato quell'insurrezione per mettere in crisi il paese, per mettere in crisi il sistema. Ora, questo non lo dico io, lo hanno detto il Mossad e la CIA, perché altrimenti dice: no, sei tu che fai il complottista. No, perché quando tu fai una cosa del genere tenti un'insurrezione con l'assalto alle caserme, con tentativi di creare panico, assalti alle moschee, assalti alle tutte le forze dell'ordine che si incontravano, persone armate di macete o con mitra. Cioè, non è una cosa strana, anche perché un anno fa l'Iran scoprì che c'era addirittura una fabbrica di droni all'interno del paese. Quindi, insomma, le maglie del sistema delle frontiere erano state bucate in modo massiccio. Solo che poi che cosa è avvenuto? Quando tu tenti un'operazione del genere e fai uscire allo scoperto tutte queste persone, se l'insurrezione poi non porta al risultato, le bruci, le bruciate. E un sistema come quello iraniano, certo, non si fa scrupolo, come dire, a reprimere una situazione del genere, con una forza, con una brutalità enorme, spietata. Quindi io credo che sì, effettivamente quello fosse uno dei punti su cui loro lavoravano, per tentare un'instabilità che poi al momento dell'attacco dall'esterno potesse comunque far cadere questo sistema o metterlo molto in crisi. Ora, l'altro giorno, cioè, abbiamo letto, mi sembra che fu il New York Post, che ha raccontato una storia che, insomma, se non fosse una tragedia che riguarda milioni di persone, sarebbe tanto ridicola quanto grave. Cioè, si parla di questo incontro nello studio Ale, in cui Netanyahu è andato con un PowerPoint e ha fatto vedere a Trump tutta una serie di elementi, addirittura alla fine con possibili leader del nuovo Iran, insomma, di un Iran che sarebbe venuto dopo un cambio di regime. Va sottolineato che in questi candidati non c'era il famoso principe Ciro, che infatti, si è denotato, negli ultimi tempi è sparito dalla circolazione. Ieri è riemerso dicendo: non ho mai pensato a un intervento militare, quando lui era un fan accanito insieme a molti elementi della diaspora. E alla fine di questa presentazione, nonostante molti dei vertici americani fossero quantomeno titubanti, e lo stesso Vance, vicepresidente, fosse di fatto contrario, che però ha taciuto, l'ordine di attacco è stato siglato da Trump quando era sull'Air Force One, e quindi l'America è andata, come dire, bellamente alla guerra, in fondo con una sorta di leggerezza, quasi convinti che sarebbe stata una questione di 2 o 3 giorni. Proprio ieri Kerry, no, ex segretario di Stato di Obama, ha detto che pure al tempo della loro presidenza Netanyahu era andato con la stessa presentazione cercando di convincerli, e invece loro hanno detto di no, anche perché ricordiamo che Obama arrivò a quell'accordo 2015, per quanto fallace, per quanto, come dire, incompleto fosse, sicuramente aveva rappresentato uno spiraglio. Poi è durato pochissimo, perché Trump ne è uscito appena eletto presidente. Una breve osservazione: allora, innanzitutto due cose. Quando tu fai una guerra e hai ufficialmente 2 obiettivi, cambio di regime e fino al stop al programma nucleare, quando in realtà comunque il vero obiettivo è destabilizzare l'Iran e farne un soggetto debole all'interno del Medio Oriente, quando questi comunque sono gli obiettivi dichiarati, e alla fine ti ritrovi a trattare per la riapertura dello stretto di Hormuz, cioè, sicuramente, come dire, quel sistema ne esce più forte, perché anche perché da un punto di vista economico ne esce più forte, perché chiedendo il pedaggio comunque ha cambiato, ha rimesso una dinamica che prima non c'era. Quindi bel risultato, prima avevi lo stretto di Hormuz aperto, adesso ce l'hai chiuso, quindi già questo è un autogol. Per quanto riguarda il sistema interno, ora una osservazione anche banale: quando fai la guerra, chi fa la guerra, i militari, sono più forti, diventano più potenti, perché a loro è affidato il destino del paese. E comunque in questa fase qui, secondo me, già qualcuno ne parla, sta nascendo la Repubblica Islamica 3.0, cioè il ruolo della stessa guida. E ripeto, la morte di Khamenei senior, io lo dicevo prima, è stato un favore fatto all'Iran, perché era un leader anziano, malato, che comunque avrebbe dovuto, come dire, cedere il passo da lì a poco, ma sarebbe stato un imbarazzo per la Repubblica Islamica sostituirlo, sarebbe stata una prova di debolezza. Per lui, diciamo, farsi ammazzare in quel contesto, quindi diventando un martire, che per lui credo sia stata la massima aspirazione piuttosto che morire nel letto, di fatto ha avviato un processo in cui oggi, se ci fate caso, i personaggi più rappresentativi non sono i religiosi, ma questo è da tempo, che sono Galibaf, che è il presidente del Parlamento, e Araghchi, che è il ministro degli esteri. E sono loro, poi vedremo, insomma, questa storia anche degli incontri del Pakistan, no? Quello che sta o potrebbe avvenire. Ultima considerazione, poi taccio. Tu hai citato il Today, però occhio, il Today in Iran non rappresenta più nessuno. Cioè, noi abbiamo una visione che chiaramente è espressa da quelli che noi conosciamo. Il Today, per chiarire, è il partito comunista storico dell'Iran, nato negli anni 40, quindi insomma una Today, poi vuol dire massa, importantissimo a un certo punto, ma con l'avvento poi della Repubblica Islamica, ma col passare è diventato, diciamo, una minoranza nella minoranza, quindi oggi è difficile pensare che possa rappresentare qualcosa all'interno dell'Iran. Quello che avverrà all'interno del paese, io credo che sarà appunto una successione, un passaggio da un sistema che, per esempio, su alcune questioni, ripartiamo sempre lì, il velo delle donne, no? Che tanto piace a noi occidentali parlare di quello. Di fatto è arrivata una direttiva che ha detto: non rompete più le scatole alle donne su questo fatto. E in effetti, questo io l'ultima volta che sono stato, era 2 anni fa, già allora le donne erano moltissime, erano a capo scoperto. Adesso sembra proprio che, come dire, chi non lo porta, non lo mette per tradizione, per sua convinzione personale, stia completamente senza foulard. Però sulle altre questioni, come il diritto alla libertà di opinione, come il movimento interno, come tante, diciamo, rappresentazioni di una parvenza di libertà, di democrazia, le cose andranno peggio, perché uno stato di guerra, il controllo interno dei cittadini sarà sempre più forte, io credo, finché ci sarà la guerra, e credo anche dopo.
0: Ma io penso, tutto sommato, che, appunto, come dicevi tu, in molti casi, non in tutti, soprattutto quando queste richieste vengono dai vertici, veli, diritti delle donne sono strumentali, per cui che in Iran ci sia poi una leadership più forte, più autoritaria, non frega un fico secco a nessuno, insomma, a quelli che sbandierano tutta sta roba qui. Però, insomma, a noi invece sì, perché sono un popolo di quasi 100 milioni di abitanti, per cui, insomma, sono cose di grande interesse. Allora, riprendendo quello che diceva Antonella, mi rivolgo a te. Lui ha fatto riferimento ai dollari, ha fatto riferimento al pedaggio di Hormuz, e questa è una cosa, secondo me, che non è stata ragionata abbastanza approfonditamente, perché c'è, allora, io ho letto delle cifre che a me sembrano fuori da ogni possibile comprensione, poi non so se sono sbagliate, ma allora dice 2 milioni di dollari per ogni nave che passa. Allora, innanzitutto, divise tra l'altro tra Iran e Oman, quindi diciamo che c'è una compartecipazione, parliamo di una cifra abbastanza importante, ma soprattutto in dollari. Allora, la questione è un po' questa, siccome voi sapete che la questione valutaria, cioè internazionalizzazione dello yuan nell'area del Golfo, prezzi in yuan è poi quello che Trump stesso ha detto già alla fine di dicembre: i BRICS non si mettano in testa di sostituire la valuta internazionale del dollaro con lo yuan, perché chiunque faccia una cosa del genere se la dovrà vedere con noi a tutti i costi. Ecco, io, tu lo sai, Michela, l'ho detto tante volte, ho sempre letto alla struttura di queste aggressioni militari il tentativo della potenza che è stata egemone fino a qualche mese fa, diciamo, gli Stati Uniti d'America, e quindi il capitale legato al dollaro, di essere appunto superato dalla Cina, perché lo sappiamo, l'abbiamo detto tante volte, l'abbiamo anche ribadito con Alberto Negri, che è stato spesso nostro ospite qui. L'Iran è un partner di grandissimo rilievo per la Cina, non esclusivamente per la questione energetica, sicuramente lo è per la questione energetica, ma per una questione sia dell'internazionalizzazione dello yuan, sia per una questione appunto di mantenere, diciamo, un equilibrio all'interno di quell'area che è fondamentale. Perché abbiamo parlato di Israele, delle mire di grande Israele che si vanno verificando, occupazione della Siria, occupazione del Libano meridionale, eliminazione di qualsiasi tipo di aviazione che possa competere, a parte l'Iran. Quindi, diciamo, un po' la realizzazione del patto d'Abramo. Perdonami se sto andando molto con l'accetta, ma voglio arrivare a una domanda che prenda appunto spunto da tutti questi elementi che ti sto ponendo davanti. Da quello che ho capito, per quello che ho letto, la Repubblica Popolare Cinese, poche ore prima che scadesse il famoso ultimatum per cui tutti abbiamo trattenuto il respiro a lungo, ha effettuato un numero di telefonate abbastanza importante. Si parlano di 26 telefonate a diversi capi di Stato. Io ho cercato tutte le notizie possibili e immaginabili in tutte le lingue che conosco. Queste sono quelle che sono riuscito a ottenere. In ogni caso, al di là del numero, Xi Jinping ha in qualche maniera fatto sì che il Pakistan, che anche quello è alleato nella Belt and Road Initiative, quindi un partner importante, ricordate l'oleodotto che doveva passare lì e che passava in Afghanistan, che fu interrotto dai talebani nel 2001. Quindi, diciamo, l'area BRICS Plus, chiamiamola così, anche qui semplificando molto, ha avuto un ruolo. Siccome tu studi la Cina, insomma, da vicino, e tanti rapporti, secondo il tuo punto di vista, che ruolo ha avuto? Perché è chiaro che qui stiamo cercando di ipotizzare quale possa essere stato il ruolo, non è che abbiamo delle certezze, perché in questi casi le cose che si raccontano telefonicamente sono poche. Per esempio, quello che sappiamo è che Trump ha invitato Xi Jinping ha invitato, tra virgolette, secondo me gli ha detto: devi venire qua a parlare con me a Pechino entro un mese. Quindi, secondo quello che tu hai capito, c'è un accordo tra Stati Uniti e Cina alla base di questo cessate il fuoco mediato da tutte queste figure che girano intorno, Pakistan, ovviamente Iran, eccetera. E ultima cosa, che sapore, qua vi faccio una domanda di interpretazione, non è che pretendo di sapere, di conoscere la realtà, perché probabilmente la conoscono in tre persone in tutto il mondo. Avrei sicuramente saputo che oggi il leader dell'opposizione di Taiwan è andato a Pechino a parlare con Xi Jinping. Altro fronte caldo. I tempi della storia non è che sono casuali. Per quale ragione, secondo te, c'è stato questo riavvicinamento? Cioè, le due questioni sono collegate? Si sta muovendo qualcosa di grande? Si va verso un nuovo punto di caduta di questi equilibri internazionali, secondo te?
2: Prima di tutto, buongiorno a tutte e tutti quelli che ci stanno ascoltando. Non è facile questa domanda. Allora, rispetto alla questione dell'accordo Stati Uniti e Cina, io credo che in questo momento con Trump gli Stati Uniti non siano partner affidabile per ipotizzare qualsiasi tipo di cosa che possa essere chiamato accordo. Gli Stati Uniti possono essere soltanto costretti dalle minacce, e in questo caso dalle minacce di ritorsioni, in questo caso economiche, che vengono dalle conseguenze della guerra. Io credo che sia stato soprattutto questo a spingere Trump a trovare una exit strategy. Exit strategy che, come l'abbiamo visto in Venezuela, fondamentalmente Trump ha fallito, però continua a dire di aver vinto, di aver ottenuto gli obiettivi che si era prefisso, come il cambio di regime sia in Venezuela che in Iran, sia il controllo delle risorse energetiche sia in Venezuela che in Iran, anche se noi sappiamo che queste cose non corrispondono in alcun modo a verità. Lui continua a ripetere questa cosa, quasi come a giustificare, così a trovare una scenografia credibile per le proprie azioni. Una cosa che non so in realtà a chi si rivolga, perché Trump, oltre al fronte esterno, quindi la Cina e tutti gli altri suoi competitor internazionali, c'ha da badare al fronte interno, che comincia che con la guerra in Iran, con l'aggressione criminale all'Iran, è diventato sempre più insostenibile. Hanno iniziato a piovere non solo dai democratici ma anche dai repubblicani le richieste di destituzione del presidente, alla luce del 25esimo emendamento, che è quello che riguarda l'instabilità mentale, cioè nel senso dice no, bisogna destituire il presidente perché è pazzo, evidentemente non è in grado di ragionare, sta facendo solo guai. Se prima queste richieste venivano solo dai democratici, adesso anche il fronte repubblicano comincia a farsi sentire, la base stessa, perché questa guerra sta costando a Trump $1 miliardo al giorno a lui, perché cioè sì, è vero, vedi, questa è anche un'altra contraddizione che è emersa in questa guerra. I grandi apparati militari che c'hanno comunque armi che costano moltissimo, sono certamente all'avanguardia dal punto di vista tecnologico e militare, però ogni volta che spostano qualsiasi cosa, questa è una cosa costosissima, a differenza invece delle strategie che stanno usando, ad esempio, in Iran con i droni che costano poche migliaia di euro e che si possono fare pure con i motori dei tosaerba. Cioè, vedi, poi l'approccio degli Stati Uniti in questa nuova configurazione, sia economica che politica, che bellica, si rivela essere insostenibile dal punto di vista economico, infruttuosa dal punto di vista degli obiettivi pratici, perché come avete detto benissimo voi, a differenza di quello che dice, ci sono stati solo peggioramenti dal punto di vista degli Yankee, perché il pedaggio allo stretto di Hormuz è una cosa che poi, voglio dire, il pedaggio, lui si dice che sarà in dollari, io non lo so questa cosa,
0: No, non si sa, non si sa, in realtà.
2: Io ho sentito invece al contrario il fatto che si stia discutendo di trattarlo in yuan o tentare una di quelle pratiche che i BRIC Plus stanno mettendo all'opera, che è lo scambio con le proprie monete di riferimento. Cioè ognuno usa le proprie. Cioè
0: addirittura si è parlato di criptovalute, che sono valute elettroniche, non esattamente le cripto, perché là si va in un'altra...
2: Magari legate a qualche valore specifico, esatto. Certamente non il dollaro. Comunque questi sono tutti esperimenti di nuovo ordine mondiale, insomma, anche economico, anche perché lo stretto di Hormuz si è rivelato un imbuto fondamentale dei flussi energetici, perché noi sappiamo che la storia del capitalismo è soprattutto storia di circolazione delle merci. Le merci devono poter circolare per sostenere certe cose. Lo stretto di Hormuz, la chiusura dello stretto di Hormuz e la minaccia della chiusura dello stretto di Aden ha improvvisamente trasformato i popoli dell'Europa meridionale in un blocco completamente isolato, con gravi danni non solo dal punto di vista del rincaro delle merci, ma proprio dell'irrilevanza geoeconomica. Quindi io credo che in questo momento gli Stati Uniti siano usciti sconfitti su tutti i fronti, ma anche sulla questione del rapporto di alleanza con Israele, perché noi l'abbiamo sempre detto pure in radio, in Iran si combattono due guerre che sono due guerre diverse, quella degli Stati Uniti non è la stessa guerra che sta combattendo Israele, e ci chiedevamo che cosa sarebbe successo nel momento in cui questi due obiettivi sarebbero venuti a collidere, come in effetti è appena successo con il cessate il fuoco di 15 giorni, no? Israele non ha fatto gradito la questione dell'aver inserito il cessate il fuoco in Libano tra i famosi 10 punti che sono stati trattati, e ha dimostrato immediatamente questo suo disappunto con un bombardamento in 10 minuti, 300 bombe, uno sterminio assoluto, perché quello che sta facendo, che sta passando fin troppo sotto silenzio in Libano e Israele, è quello che ha fatto a Gaza. Sta iniziando un nuovo genocidio, ha deciso di occupare il sud del Libano fino al fiume, ha già distrutto tutte le infrastrutture di collegamento tra la parte centrale del paese e la parte meridionale, e sta cominciando a sfollare le persone. Questi sono tutti crimini di guerra. Sta incominciando un nuovo genocidio in Libano. Questo che cosa ci deve, a parte vabbè l'irrilevanza dell'Europa, che veramente non riesce a prendere posizione in maniera chiara e netta, ma con fatti, cioè con sanzioni, qualcosa. Cioè Israele ha compiuto un genocidio a Gaza, ha aggredito il Libano, ha aggredito l'Iran, ha aggredito la Siria, promette di destabilizzare il Medio Oriente, perché non è che è finito l'Iran, cioè Israele non si accontenterebbe neanche di distruggere e ridurre all'irrilevanza il Libano come ha fatto l'Iran, come ha fatto con la Siria, perché poi immediatamente dopo, anche questo è un po' di tempo che lo diciamo, c'è la Turchia immediatamente, cioè la guerra di Israele, la guerra di Netanyahu non finisce qua, ha ancora tanta strada da percorrere. Bisogna trovare il modo di isolare e ridurre all'irrilevanza anche Israele, perché con gli Stati Uniti pare, voglio dire, ha preso un po' di mazzate ultimamente. Israele invece è incontenibile, inizia a sperimentare anche lui le bombe in casa, il terrore che porta alla guerra, però ciononostante il 93% degli israeliani è d'accordo con la guerra di aggressione all'Iran.
0: Beh, però Michela, se tu ci pensi, il 93% sì, perché c'è una propaganda molto forte, considera pure anche numericamente Israele. Io questo lo dico sempre, l'idea della grande Israele fatta da 8 milioni di persone versus le centinaia di milioni che gli stanno intorno può durare finché appunto l'Europa fa delle capriole enormi, tipo il presidente della Repubblica Italiana, per dire che delle bombe sono cadute sui libanesi senza dire chi l'ha mandato. E anche delle giornali ieri ho sentito una cosa incredibile: il Libano soffre dal bombardamento aereo senza dire Israele. Poi alla fine dicono che insomma durerà quello che durerà, insomma. Secondo me, e qui torno ad Antonello, la questione fondamentale,
3: scusami Chicco, visto che parliamo di notizie assurde, ebbe anche le dichiarazioni di Rutte, diciamo, che lasciano un pochettino perplesso. Non so,
0: posso
3: se
0: aggiungere,
3: come aggiungere.
0: Omen nomen, no, leggile tu, Rutte. Di nome e di fatto, le leggi tu, che io non ce l'ho sotto mano, Peppe.
3: No, ad un certo punto si è passato quasi a cioè questo ci ha preso a pesci in faccia la NATO, e Rutte, di nome e di fatto, è passato praticamente a un momento a lodare, no? Trump.
2: Sì, ha detto che apprezza la sua leadership.
3: Sì, appunto, cioè Rutte di nome e di fatto, questo stava zitto.
0: Sì, bene. Ha perso un'ulteriore occasione per approfittare del silenzio. Comunque salutiamo Peppe, che è rientrato in trasmissione, così non ce l'aspettavamo neanche noi. Peppe Saverino, che è il direttore, dirigente, diciamo colui che permette a tutti noi di andare tutti i giorni in trasmissione, che gestisce al 100% la radio, Radio Grad. Allora, torniamo ad Antonello. Giustamente Michela osservava il doppio binario di questa drammatica guerra, che ovviamente ha determinato morti, distruzioni dappertutto. Aggiungo io che forse Israele ancora si può permettere la politica del genocidio, io comincerei a chiamarla così, perché va avanti con la stessa politica militare che si chiami Gaza, che si chiami Cisgiordania, che si chiami Libano, che si chiami in parte Siria. Lì non ne ha avuto bisogno, perché c'era il braccio destro di Bin Laden, Al-Jolani, che ha cambiato pure nome per non farsi sgamare, neanche gli infiltrati della polizia facevano così una volta, cosa molto ridicola. e hanno eliminato sostanzialmente, Israele ha eliminato qualsiasi traccia di aviazione militare, quindi di competitor nell'area, ed è rimasto solo l'Iran. E la guerra dei 12 giorni, chiedo ad Antonello, ce l'avevano raccontata come una guerra lampo, l'unica forse riuscita, dicevano loro, in cui l'80%, il 70% delle risorse militari del paese erano state eliminate e quindi si poteva star tranquilli, e forse ci hanno creduto pure loro fino in fondo, a tal punto che, appunto, come dicevi anche tu, Trump aveva promesso che in 2-3 giorni avrebbe risolto il problema Iran, e si sono resi conto che hanno detto un sacco di fesserie sulla guerra del 2025, la cosiddetta guerra dei 12 giorni, perché a quanto abbiamo appreso materialmente, anche se a noi ce l'hanno spesso negato, l'arsenale era, insomma, bello pieno, non mi sembra che avesse subito grossi danni così come lo dicevano, e d'altra parte ancora oggi l'Iran militarmente sembra del tutto adeguata a sopperire o a difendersi da eventuali nuovi attacchi, perché poi, come diceva giustamente Michela, da noi non si parla dei missili che finiscono sugli aeroporti di Ben Gurion, di Tel Aviv, di Gerusalemme, solo lontanamente si fanno vedere alcune piccole immagini, ma insomma lo scudo israeliano si è scoperto essere tutto fuorché, diciamo, un qualcosa che avrebbe messo a tacere qualsiasi offensiva. Quindi l'Iran, dopo questa guerra di aggressione che ha subito da parte di due delle forze militari più importanti del globo, è ancora in piedi. Come diceva Antonello, giustamente, questo determina un rafforzamento della leadership. Un altro punto di grande importanza, secondo me cruciale per comprendere quello che sta avvenendo, è il famoso patto di Abramo. Il patto di Abramo consisterebbe sostanzialmente nella ammissione da parte di tutti i paesi arabi, l'Iran, lo ricordiamo, non è un paese arabo, è una repubblica islamica, ma non è un paese arabo, però comunque tutti i paesi, diciamo, dell'area, nel riconoscere Israele come uno Stato di diritto, che poi sappiamo bene essere tutto perché è una democrazia, visto quello che ha fatto, a meno che cambiamo il concetto di democrazia. Dal tuo punto di vista, Antonello, il fatto che l'Iran abbia tenuto, prima appunto sia militarmente che politicamente, adesso lo possiamo dire, fino a questo punto, può rimettere, diciamo, in gioco tutti i ragionamenti che hanno fatto anche in Israele nel momento in cui hanno pensato: ok, ora ci occupiamo dell'Iran, gli abbiamo già dato una bastonata nel 2025, concludiamo l'opera adesso e si va avanti con la conclusione del patto d'Abramo. Israele, unica potenza egemone, tanto non c'è nessuno che ha militarmente niente da poter opporre a Israele, e quindi proseguiamo così. C'è una battuta d'arresto fondamentale, anche da questo possiamo dire che si intravede una sconfitta del complesso militare industriale Tel Aviv-Washington?
1: Allora, intanto io, tornando indietro, non sono d'accordo sul fatto che la guerra dei 12 giorni sia stata una batosta per l'Iran. Sostanzialmente potremmo parlare di un pareggio, nel senso che è vero che l'Iran allora venne preso di sorpresa, sì, ed ebbe una reazione un po' lenta, ci misero un po' a capire la botta e a sostituire i vertici, diciamo, e a difendersi. Però quello che alcune fonti militari hanno rivelato è che se la guerra fosse durata altri 5 giorni, era Israele ad avere problemi seri di difesa, perché il famoso Iron Dome era stato bucato. Quindi è vero che la potenza di fuoco israeliana si faceva sentire su Teheran, sull'Iran in generale, ma è anche vero che loro avevano perso questa copertura. E l'intervento di Trump, no? Ricorderete quel famoso bombardamento che avrebbe obliterato il programma nucleare iraniano, si è rivelato, insomma, come dire, un colpo di scena che serviva a fare pare e patta e piantare da lì. Tanto che, infatti, se fosse stato vero che lui aveva distrutto il programma nucleare, non si capisce perché poi sono state riavviate le trattative, addirittura che è fatta un'altra guerra per questo motivo. Su quanto riguarda il patto di Abramo e l'oggi, io credo che da qui escano le monarchie arabe del Golfo, escano molto male, cioè, nel senso, esce male la loro politica. La politica che poi è quella del petrodollaro, no? Cioè, nel senso che sappiamo quale meccanismo ci sia ormai da 50 anni, e è quello in base anche per cui queste monarchie hanno avuto uno sviluppo, hanno avuto un tipo di, come dire, di percorso economico che l'ha fatta diventare dei soggetti politici, almeno sulla carta, importanti. Penso al Qatar soprattutto, no? Penso ad altre realtà, Emirati Arabi, eccetera, eccetera, Dubai, no? Anche come centro turistico, come centro economico. Io penso soltanto all'indotto del turismo, che da questo esce fracassato, e questo riguarda anche l'Italia, no? Come indotto di Made in Italy, del lusso, eccetera, eccetera. E secondo me i patti di Abramo sono morti. In questa prospettiva, il pretendere a questo punto di reinserire in un processo in cui questi paesi arabi, come dire, ripensino per l'ennesima volta il loro ruolo, quando la protezione degli Stati Uniti si è rivelata inutile. Cioè, loro hanno puntato per anni, diciamo per cinque decenni, al fatto che comunque gli Stati Uniti li avrebbero protetti. E insomma, dai primi giorni della guerra è stato visto che questo non era possibile. Cioè, e questa è la cosa pure che a me stupisce in questa guerra, è il fatto che tutte queste mosse dell'Iran erano state dichiarate. Quindi io dico, oltre al fatto che questa amministrazione sia un'amministrazione di ignoranti, sostanzialmente, perché basta vedere il loro curriculum, sono degli ignoranti, cioè, a Roma si dice dei coatti, perché insomma Exert è veramente un personaggio di una banalità e di una più di alcuno spessore, ma bastava che loro avessero avuto una rassegna stampa degli ultimi anni, in cui l'Iran ha sempre detto: se ci attaccate facciamo due cose, chiudiamo lo stretto di Hormuz e facciamo in modo che la guerra sia una guerra regionale. Questo voleva dire. Secondo me i patti di Abramo erano già finiti dopo il 7 ottobre, e probabilmente perché c'è stato il 7 ottobre? Perché volevano far saltare i patti di Abramo. Ma con le ultime vicende, cioè quando l'Arabia Saudita ha rifiutato l'invito degli Stati Uniti ad attaccare l'Iran, a parte che, insomma, voglio dire, avrebbe il contributo dell'Arabia Saudita a un'eventuale guerra contro l'Iran, insomma, adesso Michela ce lo direbbe pure in un altro modo, no? Almeno non rifaccio la cosa, però pure le pulci hanno la tosse, insomma, nel senso che ecco, di questo stiamo parlando. L'Arabia Saudita senza gli Stati Uniti, ma cos'è anche militarmente? E poi anche altri paesi del Golfo si sono rifiutati di entrare in questa contrapposizione, hanno subito le conseguenze, ma non si possono permettere più una condizione del genere, cioè quella di essere vassalli in tutto e per tutto degli Stati Uniti, semplicemente perché non gli è convenuto. Cioè, se per anni hanno detto ci conviene perché gli vendiamo il petrolio in dollari, e poi sappiamo tutto quello che avviene, no? Il circuito in cui vengono reinvestiti questi dollari, adesso dicono: vabbè, ma come? Cioè, questa protezione non è servita a nulla. Protezione che a me ricorda molto quella del racket, cioè nel senso che c'è uno stile veramente al limite del mafioso, cioè. E però è stato pure qualcuno che poi alla fine le vetrine te l'ha spaccate lo stesso, cioè ti ha comunque, come dire, ti ha messo nei guai. Quindi secondo me quel tentativo lì è fallito, e credo che sia anche uno dei motivi per cui c'è questa crisi. Cioè, di fatto tu nel tentativo di riaggiustare il tutto sei entrato, come dire, nel negozio di cristalli e hai fatto un casino. Aggiungo un'altra cosa. Noi parliamo di tutto questo, no? Prima parlavate del consenso di Israele alla guerra contro l'Iran. Io faccio notare, forse mi sbaglio, che qualora la guerra finisse per Israele, dopodomani Netanyahu sarebbe convocato a processo, se non sbaglio, domenica. Ora, lo stiamo dicendo da due anni, ma sembra evidente che Netanyahu abbia legato il proprio destino a quello del paese in un modo sconsiderato. Ora può andare avanti all'infinito tutto questo, quello che mi sembra evidente è che però all'interno di Israele non ci siano degli elementi in grado di rompere questo processo che va avanti oramai senza nessuna forma di discontinuità, perché quando Israele non ha fatto la guerra all'Iran, prima l'ha fatta contro il resto del Medio Oriente. Questo, insomma, è evidente che sia così. E aggiungo un'altra cosa, l'ha fatto anche perché voi di prima avete nominato la NATO, finora le guerre di Israele sono state guerre della NATO, Cioè, altrimenti si diceva, all'inizio si diceva, io ho anche molti esperti militari, Israele non può andare avanti in questo modo, perché le guerre di Israele, dopo il 7 ottobre, le guerre di Israele, Israele è un paese senza profondità strategica, le fa come un cane arrabbiato, quindi le deve fare molto violente e poi finisce lì. Adesso invece, dopo quanto? Quasi 3 anni, dopo 2 anni e mezzo, continua tutto questo. E quindi senza l'assistenza della NATO e senza appunto l'assistenza che è stata da un punto di vista militare, anche politico, questo comincia ad avere, insomma, a scricchiolare non tanto la NATO, ma i paesi all'interno della NATO. Cioè, questo, insomma, l'Italia non è un paese di eroi,

0: giganti rispetto a tutto il resto, come formazione, come studi, come personalità. Adesso ci ritroviamo in questo imbuto, come dicevate voi, perché alla fine il vero imbuto non è tanto la capacità militare dell'Iran, ma questo fatto che abbia, come dire, messo in trappola tutto il resto del mondo, e il resto del mondo che finora è stato a guida americana. Questa è una situazione, guarda, persino i romani, quando iniziavano una guerra, sapevano come uscirne. Cominciavano la guerra sapendo già: se arriviamo a questo punto, usciamo. Se l'obiettivo è questo, dichiariamo vittoria e ci fermiamo. Qui, cioè, von Clausewitz, no, diceva: la guerra è la prosecuzione della politica con altri mezzi. Ma qui la politica dove sta? Dov'è il ragionamento politico? Trump non è un politico. Quelli che stanno intorno a lui non sono politici, sono, come dire, quelli che palazzinari, diciamo così, è gente abituata a quel tipo di relazioni, a quel tipo di gestione del potere. E questo adesso si sta rivelando come una cosa pericolosissima, ma non solo per l'America, per tutti.
1: Beh, se sono d'accordo su tutto quello che ha detto Andrea, l'unica cosa, forse mi sono espresso male, concordo completamente con quello che ha detto per quanto riguarda la guerra dei 12 giorni, cioè dicevo che lui propagandisticamente aveva detto che la guerra dei 12 giorni aveva destabilizzato l'Iran, ma secondo me insomma era molto lontano da aver creato quei danni di cui parlava lui, intendo ovviamente Donald Trump. Allora, andiamo verso la conclusione, abbiamo una decina di minuti scarsi e quindi a Michela voglio farle una domanda di una grande difficoltà, ovviamente, ma io ti chiamo apposta per metterti in difficoltà, Michela, tu lo sai. Ci sembra, anche dalle parole di Antonello, di poter vedere un mondo che si va fermando per queste due fatidiche settimane su degli squilibri probabilmente peggiori rispetto a quelli che potevamo immaginare un mese fa, perché se da una parte io direi l'aggressione all'Iran è fallita, almeno per ora, per fortuna aggiungo, Israele, come giustamente diceva Antonella, va avanti nella sua guerra, ma anche per tutelare il suo capo, che altrimenti dovrebbe fare una diversa fine qualora si dovesse fermare l'impeto belligerante genocidiario di questi criminali. E d'altra parte, questo è l'elemento nuovo su cui ragionare, secondo me gli Stati Uniti sono combinati molto peggio rispetto a prima, perché da una parte l'amministrazione dei palazzinari, come ha definito giustamente Antonello, o anche coatti, anche a me piace molto questa definizione che viene dal latino coactus, costretti, no? Quelli che vengono vincolati a dei lavori, quasi se fossero schiavi di loro stessi per la loro stessa ignoranza. Ecco, si trovano a dover giustificare una guerra che di fatto avevano promesso durasse 2-3 giorni, è costata un sacco di quattrini. Ora continuano ad avvicinarsi le elezioni di midterm, per quanto ci manchino ancora 7 mesi, ed è un tempo che in questo momento è enorme, e però d'altra parte comincia a mordere un po' a tutti la crisi economica, forse più di prima, perché se è vero che gli Stati Uniti un po' in piedi si terranno perché grazie all'aumento del prezzo del petrolio loro ci sono andati a guadagnare, almeno le classi dominanti, in Europa ci avviciniamo a un disastro insomma abbastanza grave, lo stanno dicendo tutti, la Presidente del Consiglio, come sapete, addirittura ha richiesto la sospensione del patto di stabilità, ovviamente pernacchione da parte delle istituzioni europee. Beh, comunque la situazione sembra più squilibrata rispetto a prima. Ora la domanda che voglio farti, Michele, anche qui chiedo una tua interpretazione senza volere da te la risposta a una domanda così complicata: può il mondo mantenersi in piedi in una situazione così combinata? Perché ripeto, rispetto a prima siamo messi peggio, anche volendo ammettere, ovviamente non condividendo, una diciamo prevalenza dello Stato di Israele nell'area, cioè l'equilibrio, per quanto nefasto, poteva verificarsi qualora l'Iran fosse distrutto, Israele unica potenza egemone, firmano i patti d'Abramo e si va avanti su una, gli Stati Uniti vincono la guerra. Qua siamo messi molto peggio. Che può succedere ad Islamabad? Tutti ormai fanno domande, che può succedere lì? Dacci una tua interpretazione, ragioniamo tutti a microfono aperto, che secondo me è molto importante, perché scambiando delle opinioni magari escono fuori delle interessanti interpretazioni.
2: Che può uscire da Islamabad?

0: è vero quello che dici tu, cioè la situazione in cui si evidenzia la sconfitta degli Stati Uniti e della strategia di Israele nella regione è uno scenario molto più complesso se stessimo ragionando su una vittoria schiacciante di entrambi, insomma. È sicuramente, secondo me, un'avanzata verso il multipolarismo, cioè noi la vediamo come una sconfitta totale, ma perché la guardiamo dall'Italia, ma guardandola da un'altra prospettiva, se ci mettessimo, che ne so, dalla prospettiva cinese o dalla stessa prospettiva iraniana, invece, le cose stanno migliorando, sono migliorate perché lo strapotere degli Stati Uniti è stato ridimensionato. Allora, dire lo strapotere viene ridimensionato, gli Stati Uniti stanno perdendo, significa che dal punto di vista della realtà le cose vanno peggio, sono peggiori, cioè sono più instabili, la guerra è un rischio più concreto perché ovviamente un animale morente che non ha più niente da perdere vuole distruggere e portare tutto con sé, come muoia Sansone e tutti i filistei. Ma secondo me dalla prospettiva del resto del mondo invece è un grande passo avanti, il mondo si può tenere in piedi. Noi stiamo vivendo una fase di riorganizzazione delle relazioni internazionali, lo diciamo sempre, nuovi poteri emergono e si consolidano e a mano che emergono e si consolidano, tutto lo scenario geoeconomico cambia. Poi attenzione, perché noi non viviamo solo una fase di declino egemonico degli Stati Uniti e quindi la crisi che deriva da questa cosa. Noi viviamo anche, siamo in una crisi del modello industriale, di organizzazione industriale che abbiamo vissuto fino a questo momento e che si sta trasformando in qualcos'altro. Noi, per esempio, questa parte, cioè la transizione, quella che noi chiamiamo, secondo me, in maniera anche un po' superficiale, la transizione digitale, cioè qua si stanno ridisegnando nuovi modelli di produzione, nuovi modelli di organizzazione del lavoro, nuovi modelli di sfruttamento delle risorse, perché non è che la transizione ecologica è una transizione immateriale, sempre legata comunque alle questioni
1: È
0: materiali,
1: materialissima.
0: di cui noi non ci stiamo proprio occupando e che comunque procede in uno con questo, diciamo, ridimensionamento del potere egemonico degli Stati Uniti, che non è solo potere bellico, ma è potere economico, ma soprattutto potere tecnologico, cioè sono tutti i domini che sono in fase di rivoluzione. Non è solo quello strettamente legato oppure meglio ancora, quello che prima era un'egemonia unipolare, perché tutti questi domini facevano capo a un unico soggetto, no? Cioè gli Stati Uniti erano il più grande esportatore di tecnologia, il più grande coso militare, il più grande, eccetera, eccetera, il più grande potere monetario, eccetera, eccetera. Oggi questi poteri si stanno riallocando, ridimensionando, stanno emergendo nuovi soggetti. Cioè, è un momento molto complicato, è difficile immaginare che cosa verrà. Secondo me, osservare che cosa fa la Cina in questo momento è un aiuto. Ma perché? Perché la Cina, probabilmente come anche l'Iran, non hanno perso la capacità di osservare a lungo termine, di inserire le cose all'interno di processi storici, no? Mentre noi questa capacità l'abbiamo completamente persa. Per noi è sempre un eterno presente, è sempre osservare una fotografia di una cosa, che cosa succede oggi, ma quello che succede oggi viene da ciò che è successo. Cioè, sembra una banalità ricordare questa cosa, però quello che sta succedendo oggi viene da 30 anni di riorganizzazione, perché quelli che noi abbiamo sempre chiamato, forse con un poco di disprezzo, il terzo mondo, i paesi in via di sviluppo, non hanno mai abbandonato l'idea di affermare se stessi come soggetti politici a tutto tondo all'interno dell'ordine internazionale. Noi pensavamo, no, con la fine della storia, che fosse tutto finito, invece non era finito niente, era semplicemente che non eravamo in grado di vederlo, accecati dal nostro Ego.
1: Allora, io vorrei concludere, vabbè, la citazione che facevi della fine della storia è Fukuyama, immagino, no? Lo dico perché non tutti, noi siamo avanti con l'età e magari chi ci ascolta che è più giovane ha diritto a conoscere, diciamo, una parte almeno delle nostre citazioni, noi diciamo, un po' per scontato perché siamo tutti un po' ripetitivi, io questa citazione l'avrò fatta tra le 100 e le 200 volte, non so più.
0: Aspetta che dobbiamo farne una nuova, perché io non so se hai letto l'ultimo articolo che ha pubblicato un paio di mesi fa, proprio
1: fortunatamente no,
0: nega tutto quello che lui ha detto, sì, sbagliato tutto.
1: Almeno lo ha ammesso, dai, almeno questo qui. Allora ragazzi, noi siamo arrivati alla conclusione di questa lunga trasmissione che è densa di contenuti e poi sarebbe potuto durare un 3-4 ore, ma abbiamo rispetto sia per i nostri ospiti che per chi ci ascolta, per cui ci fermiamo qui. Ringraziamo Michela Arricale e Antonello Sacchetti per la loro disponibilità a essere presenti con noi. Lì ovviamente Michela corrisponde tutte le settimane con un ottimo Yes the Spavers del lunedì mattina. Antonello,
0: ci vediamo, ci sentiamo lunedì noi.
1: Senza dubbio, anche Antonello era richiamato, non pensi di essersela cavata così questa scarsa oretta, vedremo che saremo pedanti anche con lui come facciamo con gli altri ospiti, ovviamente.
2: Grazie, volentieri.
1: Grazie mille ancora a tutti e due, noi staremo a vedere, rimaniamo alla finestra e cerchiamo di capirne sempre un po' di più. Ringrazio chi ci ha ascoltato anche dalle radio sorelle, come vediamo io, Radio Sonar, Samarcanda Radio, Indie Life Media e nonché anche Radio 100 Passi e tutte le altre radio del circuito Gemini Network. Buon fine settimana a tutti e non dimenticate di andare in manifestazione per chi si trova a Roma, Colosseo, ore 15, a difesa di Cuba. È una cosa importantissima di civiltà a fianco del popolo cubano. Grazie a tutti e buona giornata.
0: Ciao!

0: Vabbè, vabbè, in finale quanto c'hai?
1: 8.000 lire.
0: Ma perché c'hai? Da 2.000 lire devo qui.
2: Economia 4.

Transfeminonda, lo spazio di Radio Sonar che dà voce alle nostre plurime, variegate e favolose resistenze. Uno spazio che ci dà la libertà di continuare a toccarci, incontrarci, parlarci e ascoltarci oltre le norme, le gabbie, i binari, le gerarchie di genere, origine, razza, classe, specie. Uno spazio aperto, partecipato. Vuoi proporre un tema, un intervento musicale? Scrivici. Transfeminonda@radiosonar.it

0: Ed eccoci qui in onda con Transfemminonda, come dire, una ripetizione che non ci spiace, in questo programma sabato mattina. Buongiorno a tutte le persone che ci stanno ascoltando. Salutiamo Cinzia che sicuramente ci sta ascoltando ed è la nostra ascoltatrice del cuore, fa parte ormai della redazione, ogni tanto ci dice: "Oddio, si è staccata la cosa". Vabbè, grazie Cinzia, saluti. Salutiamo Barbara, come sempre, alla parte tecnica, che è qui con noi. E con noi oggi ci sono Paola Bevere, che è avvocata e fa parte di Unlock Media e anche di Esseri Animali. Poi abbiamo l'attivista non binary Geo. Abbiamo Des in diretta da Rifugio Agripunk, e poi ci sono io oggi nella doppia giacchetta. Veramente non ho neanche una di giacchetta, sono in maglietta, vabbè, però nella doppia giacchetta di redazionale e anche Corpi e Terra, l'Assemblea Corpi e Terra di cui faccio parte. Indovinate un po' di che cosa andiamo a parlare oggi. Andiamo a parlare di Agripunk, del rifugio Agripunk. Il titolo della puntata, che poi vedrete anche nel podcast, è Agripunk non si tocca, incontro di solidarietà a Casetta Rossa. E Casetta Rossa, centro sociale di Roma, appunto ha organizzato questo evento, e oggi ci prenderemo appunto il tempo per parlarne. Prima di cominciare la puntata, vorrei innanzitutto salutare, ciao ciao ciao, e vorrei che vi salutassero tutte le persone che sono qui. Ovviamente Barbara non è al micro, ma ci saluta
1: Ciao.
0: con linguaggio delle persone sorde. E prego, un saluto, anche se volete aggiungere qualcosa rispetto alla presentazione, alla vostra presentazione. Io l'ho fatta veramente molto stringata, per cui se volete aggiungere qualcosa potete farlo salutando. Abbiamo anche un'altra persona in studio, che è Marzia, che ci ha aiutato nella puntata precedente a tradurre per la brigata Callejera. Grazie per essere qui anche oggi. Vediamo crescere il pubblico durante le nostre trasmissioni. E prima di passarvi il microfono appunto per le vostre presentazioni e per i saluti, direi anche che mando un saluto molto forte di solidarietà a Tiago e Saif, tutte le persone palestinese prigionieri in modo assolutamente illegale di Israele, compreso le persone palestinesi in carcere in Italia. E chiediamo dai nostri microfoni, così come abbiamo fatto ieri in piazza e con un podcast che potete ascoltare degli interventi dalla piazza di ieri, chiediamo con forza la liberazione di tutte. E non so chi vuole cominciare. Vuoi cominciare tu, Paola?
1: Sì,
0: Raccontaci un po'.
1: buongiorno, grazie dell'invito. Io sono Paola Bevere, avvocata dei movimenti per il clima e anche del collettivo di Casetta Rossa. Ci tenevo a portare questo evento per far conoscere Agripunk, la sua situazione attuale, appunto sotto sfratto, e in particolare anche il tema dell'antispecismo, che spesso nei centri sociali di Roma non viene trattato. In particolare a Casetta Rossa sarà la prima volta che ci sarà questo dibattito, quindi sono molto felice di averlo portato, e spero che, insomma, verranno numerosi attivisti del nostro collettivo e anche gli altri di Garbatella. Tutto qui, tanto poi dopo spiegherò meglio nel dettaglio il programma.
0: Certo, dopo parliamo dell'evento. Vai, Geo!
2: Ciao, ciao a tutte, sono Geo, appunto come mi ha descritto Mari, sono un attivista, mescolo arte e attivismo, antispecista, per la liberazione dei corpi. Sono una persona non binary, sono molto felice di essere qua. Ciao Dez, anche se sei a distanza. È molto bello vedervi stare qui, sì. Vengo proprio dalla Sicilia, cioè sono appena arrivata adesso, cioè proprio 10 minuti fa, quindi molto
0: Dai,
2: bello essere
0: davvero?
2: Qua.
0: Sì, sì, sì. Incredibile, cioè fiondato assolutamente nel nostro programma. Ciao Dez, raccontaci di te.
3: Ciao, ciao a tutti. Comunque sappiate che Geo ha tipo il teletrasporto. Può essere anche in vari posti contemporaneamente, quasi. Ciao Geo, ciao Paola, ciao Marzia, ciao Barbara, ciao a tutti. Niente, io sono Dez, appunto vi porto un po'... Beh, intanto ringrazio tantissimo tutte voi che sarete all'evento domani. Io non potrò esserci fisicamente, ma apparirò sempre su questi schermi e ringrazio tantissimo Paola, ringrazio veramente col cuore Casetta Rossa per questa iniziativa, veramente, davvero, tantissimo. Allora, appunto, come accennavate, sì, lo sfratto, come ben sapete, è esecutivo, i vari documenti, i vari fogli e la fin fine sono arrivati e nulla, abbiamo l'ufficiale giudiziario venerdì alle 10, venerdì 22 maggio, alle 10 il primo accesso e nulla, ci stiamo un po' preparando, ecco, a questa cosa, ecco, per non essere appunto da solo qui al rifugio e appunto sono molto importanti appunto iniziative di vario tipo, anche perché appunto dal punto di vista economico tutta questa vicenda sta avendo un impatto veramente devastante e quindi ecco abbiamo, poi magari non so se un altro momento più tardi vi accennerò appunto magari più approfonditamente della raccolta fondi, delle altre iniziative insomma che ci saranno brevi.
0: Puoi farlo anche adesso, hai il microfono proprio Perfetto. Per fare gli aggiornamenti, tra l'altro ricordo alle persone che ci stanno ascoltando che nel podcast troveranno anche tutti i link sia per poter partecipare ancora alla raccolta firma che è aperta, sia per il crowdfunding, per cui prenditi pure il tempo anche per raccontarci appunto del fine settimana di volontariato, nel fine settimana tra il 22 e il 25, insomma, prenditi il tempo che vuoi per farci gli aggiornamenti importanti anche rispetto poi all'evento che faremo domani.
3: Vai, grazie mille. Sì, appunto, allora noi stiamo cercando di fare, allora, a parte appunto rinnoviamo la chiamata al volontariato e nello specifico nei weekend organizziamo appunto sia degli eventi di volontariato che proprio degli eventi. Ora, vabbè, questo fine settimana eravamo ieri a Firenze insieme al Codi Rosso, che abbiamo fatto un aperitivo in Piazza Tasso. È andata molto bene, è stata una giornata molto bella. E domenica prossima, quindi proprio il weekend prossimo, appunto è possibile venirci a dare una mano dal giovedì sera fino appunto alla domenica e anche oltre, se vi va. E faremo un pranzo con concerto il 17 maggio e poi appunto la cosa importantissima è il weekend successivo, appunto chi potesse venire a darci una mano dal giovedì 21 sera e per essere qui con noi durante il weekend, appunto per essere qui quando arriverà l'ufficiale giudiziario che specifico sarà un primo accesso, per cui a livello insomma di implicazioni abbiamo avuto l'assicurazione che assolutamente non implica nessun tipo di rischio e problematica per nessuna persona, quindi per quello ecco insomma facciamo una chiamata ampia perché sappiamo che nessuna persona potrà essere messa a rischio da questa cosa e con poi l'intenzione di fare appunto una restituzione il venerdì pomeriggio, il sabato fare una grande assemblea che speriamo sia molto partecipata e la domenica prenderci un po' di tempo per decomprimere e per analizzare insieme ecco appunto le prossime morte. Io ringrazio noi, io per la voce di tante altre persone ringraziamo tantissimo tutte le persone che hanno partecipato al mail bombing ora in questi giorni, tra oggi e domani, appunto a chi aveva aderito, aveva sottoscritto la lettera alla regione, manderemo un'altra comunicazione appunto per aggiornare su tutte queste cose, insomma, che vi sto dicendo. E ovviamente dalla regione non abbiamo ancora avuto nessuna risposta e quindi ecco, insomma, andiamo avanti anche con questo tipo di riflessione, ossia quali altre mosse, insomma, possiamo pensare. E poi ci sarà appunto un evento anche il weekend successivo del 30-31 maggio, e quindi, insomma, quello che vi chiediamo, ecco, di esserci, ecco, di esserci chi può fisicamente e chi non può fisicamente, appunto, partecipando alla raccolta fondi, perché veramente abbiamo 4 carichi di fieno da pagare, più appunto un sacco di soldi per rimangiare dei maiali, la colonia felina è aumentata e quindi, insomma, ecco, chiediamo veramente una mano sul cuore, veramente anche 1 euro veramente può aiutare, perché è veramente un periodo molto molto critico. Nulla, io credo di aver detto tutto. Mari, mi sono dimenticata qualcosa?
0: No, no, semplicemente volevo aggiungere che rispetto appunto al sostegno ad AgriPunk, volevo semplicemente ricordare che ci sono state tantissime associazioni, tantissimi gruppi, tantissime collettive che hanno firmato appunto un documento a sostegno di AgriPunk. Ricordiamo che il comune di Bucine, per quanto non abbia soldi per poter intervenire, comunque sostiene la presenza di AgriPunk in questo territorio, anche il lavoro di difesa del territorio, di difesa anche rispetto a eventuali nuovi allevamenti o estensioni di allevamenti già presenti, che appunto anche associazioni importanti come la LAV, come l'EMPA, anche l'ASL stessa, no, rispetto al discorso della particolarità, insomma, di questo sfratto. È uno sfratto che coinvolge un rifugio dove ci sono tantissime persone di altre specie, che voglio dire non è neanche così semplice. Tra l'altro, voglio dire, ricordiamo sempre che c'è una legge che dice appunto che poi magari ce ne parlerà meglio anche Paola, no? Che comunque ad ogni sfratto bisogna comunque garantire luoghi idonei per le persone che ci vivono. Ma appunto lascio poi a Paola questa parte. Intanto direi che di partire con il primo brano musicale che ci hai proposto, cioè io farei un sondaggio così in radio, ma secondo voi quale gruppo può aver proposto Des se non i Kravboka?
3: Allora, però a mia discolpa stavolta posso dire che ho scelto appunto tutti e 4 i brani di oggi e non sono tutti e 4 brani dei Kravboka, quindi ci sento.
0: Ah, va bene, va bene. Cioè, mi sembra Mari, posso dirlo? Mi sembri Mari quando parla dei brani di Susie Shock all'interno dei suoi programmi. Parlando così
3: Esattamente.
0: in terza persona. Va bene. Allora, questo brano si intitola No Future. Ascoltiamocelo. Vuoi dirci qualcosa prima di ascoltare il brano? No,
3: Prego.
0: ascoltatelo.
3: Not future, future magui. Vai,
0: Vai.
3: Kravboka.

0: E torniamo in studio dopo questo meraviglioso pezzo dei Kravboka che ci ha proposto Des. E passerai adesso il microfono a Paola, che, come ho detto prima, è avvocata di Unlock Media e anche di, fa parte anche di Essere Animali, così magari ci racconta anche di che cosa fanno, insomma, queste due collettive, e poi ci racconta appunto dell'evento che ci sarà, lo ricordiamo, domani 10 maggio a Casetta Rossa. Non vi preoccupate della pioggia perché abbiamo fatto un accordo meteo per cui piove prima e dopo l'evento, sicuramente.
1: Perfetto, grazie. E dunque, devo stare più vicina. E, innanzitutto, l'evento parte alle ore 17 perché l'idea è di dare una, diciamo, chiave anche performativa, artistica, per iniziare un messaggio, diciamo, tramite i corpi, e saranno invitati appunto degli artisti, fra cui Geo ci racconterà lei in persona, e Eloise, che è sempre un'artivista non binaria che fa delle performance queer, il collettivo Animot, che sono una nuova, diciamo, realtà a Roma, antispecisti artisti che fanno sempre, diciamo, performance di tipo teatrale, e Viola, che appunto conosciamo, che farà un monologo sempre sul tema del transfemminismo. Il tema principale chiaramente è agripunk e lo sfratto. Siamo in un periodo particolare dove ci sono stati tantissimi sgomberi, sapete, da Scatasuna, poco fa anche a Roma, Laurentino 38. È evidente che c'è un disegno del governo di repressione e anche chiaramente di demolizione degli spazi liberi che con tanta fatica abbiamo conquistato. E sicuramente agripunk è uno di questi luoghi. E in particolare di liberazione animale, che appunto meno di altri insomma, spazi magari si conosce nell'opinione pubblica, ed è fondamentale che invece si sappia che esistono questi santuari, dei rifugi per animali liberi, che tante realtà, appunto, anche dei nostri collettivi romani non hanno ben chiaro. E non dovrebbero proprio esistere rifugi, perché non dovrebbero esistere allevamenti intensivi, dovrebbero essere sempre liberi gli animali, ma essendo invece necessario avere questi luoghi sacri, vanno preservati e tutelati. Ovviamente lo sfratto è esecutivo, e quindi l'unico modo adesso per resistere sarà quello di dimostrare che gli animali non possono essere trasferiti da nessun'altra parte. Proprio perché sono nati o comunque cresciuti, sono lì da sempre e non possono avere un altro luogo altrettanto idoneo a ospitarli. E, per questo motivo, chiaramente sarà necessario, come dicevi prima, che ci sia un veterinario il giorno dello sfratto, ma soprattutto un luogo altrettanto capace di ospitarli, cosa altamente improbabile. Per questo è fondamentale che ci sia comunque una mobilitazione e solidarietà dal punto di vista sia economico che pratico, perché appunto lo sfratto non abbia seguito. L'evento avrà quindi anche la parte del dibattito che inizierà alle 18:30, sempre appunto a Casetta Rossa domani. Abbiamo invitato appunto Dez di Agripunk, che appunto ha già parlato, e Mari, che dopo parlerà per Corpi e Terra, e quindi brevemente. Faccio anche riferimento agli altri ospiti, che appunto sono Diletta Belotti, che è una divulgatrice, diciamo, transfemminista, antispecista, e Marta Fragola, che è una veterinaria antispecista. Su questo appunto mi collego all'attività che svolgo come avvocata di queste associazioni, dove appunto è fondamentale avere una rete anche di veterinari antispecisti, proprio per monitorare quello che avviene negli allevamenti intensivi. E Essere Animali, Unlock Media, sono dei, diciamo, giornalisti o altri tipi di investigatori che vanno proprio dentro gli allevamenti intensivi per vedere quello che avviene all'interno e denunciare, portare all'esterno proprio la tortura di questi luoghi di lager e appunto sopraffazione dei corpi. E per questo è fondamentale anche qui che loro ci raccontino quello che avviene gli allevamenti intensivi, per far capire anche a chi ancora, diciamo, consuma carne come questo sistema è profondamente ingiusto e chiaramente è basato sullo sfruttamento capitalistico. E il tema che io ci terrei tanto che venisse appunto sposato dal mio collettivo è quello della intersezionalità delle lotte, del fatto che appunto Gaza, il transfemminismo, tutte, diciamo, le lotte contro gli oppressori sono comuni, e solo insieme si può appunto portare il cambiamento. E per questo appunto ci saranno anche loro di Animal Prospect e questa professoressa di diritto costituzionale Tatiana Garnier, proprio perché la chiave giuridica dal mio punto di vista è fondamentale per fare breccia su un sistema profondamente sbagliato, che è quello appunto attuale del profitto. Ma dal punto di vista del diritto costituzionale, avendo nell'articolo 9 della Costituzione gli animali come soggetti di diritti, sarebbe fondamentale fare in modo che non esistano più gli allevamenti intensivi, proprio perché il maltrattamento è il reipsa, come si dice, quindi non dovrebbero esistere, perché sono contrari ai nostri principi fondamentali. E per questo appunto è fondamentale fare rete, promuovere questi temi e soprattutto, per la mia attività, quella di appunto denunciare quello che avviene dentro gli allevamenti intensivi. Per cui luoghi come invece Agripunk, che sono stati all'epoca, erano allevamenti di tacchini ed è invece un luogo liberato, dal punto di vista appunto concettuale, è veramente un messaggio importantissimo e profondo, che deve continuare ad esserci perché questi luoghi appunto vengano abbattuti e liberati. E quindi vi aspettiamo insomma a Casetta Rossa con tutti questi ospiti per la parte appunto artistica dalle 17, dalle 18:30 il dibattito, e poi la cena appunto a supporto di Agripunk con Edo Chef, che è uno chef vegano che ha già fatto appunto un menù ottimo che potete visionare sulle locandine dell'evento. E dalle 20:30 quindi ci sarà la cena appunto col sole, senza pioggia.
0: Alle 20:30 col sole senza pioggia, meraviglioso, fantastico. Io tra l'altro volevo anche sottolineare un aspetto estremamente importante di cui sicuramente abbiamo già parlato in radio, però a me piace molto ricordare questa particolarità del rifugio di Agripunk, che io ormai attraverso non solo come persona volontaria rispetto appunto al lavoro, non solo come sostegno rispetto ai banchini che organizziamo qui a Roma. Tra l'altro durante l'evento ci sarà anche il banchino per Agripunk, quindi altra possibilità di sostenerlo, ma anche proprio come persona che fa parte dell'Assemblea Corpi a Terra e quindi ha trovato anche in Agripunk un luogo di incontro della stessa assemblea, anche di elaborazione politica. Secondo me questo aspetto veramente peculiare di questo rifugio è proprio nella sua intersezionalità, cioè nel suo essere da una parte sicuramente un rifugio che ha dato casa, no? A persone che escono da percorsi appunto di violenza, presenza in allevamenti piuttosto che camion che destinati a ben altri luoghi. Quindi non solo come luogo rifugio per queste persone, ma anche come un luogo che ha rigenerato un territorio, perché noi non dobbiamo mai dimenticare quali sono gli effetti, anche oltre che sui corpi ovviamente degli animali sfruttati eccetera, ma anche sul territorio, della presenza degli allevamenti, quindi i liquami e tutto quello che c'è intorno. Quindi recuperare anche il territorio, rigenerare anche il territorio, è un aspetto ambientale molto importante. Poi c'è la presenza di Agripunk come luogo culturale, come luogo di incontro. Non dimentichiamo che per esempio la Val d'Ambra è una valle che non ha tantissimi luoghi possibili di incontro per le persone che vogliano appunto seguire un concerto piuttosto che ascoltare delle poesie, piuttosto che ascoltare degli interventi, partecipare a degli interventi artistici o degli interventi politici come assemblee. Ecco, punti di riferimento di questo tipo all'interno della valle, nei singoli paesi, pensiamo a Bucine, se pensiamo ad altri luoghi, non ce ne sono. Quindi ha rappresentato anche per una fascia che in genere tende a raggiunta una certa età lasciare la valle per andare nei luoghi delle università piuttosto che nelle città, quindi in luoghi altamente urbanizzati, ha offerto invece questo spazio culturale barra sociale assolutamente interessante, uno spazio anche transfemminista, perché appunto molte delle elaborazioni politiche sono state legate all'eco transfemminismo, quindi anche da questo punto di vista altro luogo di incontro, e poi un luogo che ha anche una storia politica importante di antifascismo, non solo l'antifascismo di oggi, ma pensiamo anche che questo è stato anche un luogo occupato dai nazisti, è stato un luogo anche un luogo come dire della resistenza, della lotta partigiana, l'occupazione dei nazisti, molto vicino ad Agripan, quindi proprio nel territorio di Agripan ci sono le lapidi che ricordano appunto l'uccisione di persone che hanno fatto la resistenza, quindi diciamo insomma che è proprio un incontro, no? di tutte queste resistenze, mi piacerebbe dire, e questo appunto fa di Agripan un luogo particolarmente importante da difendere. Direi che a questo punto la seconda canzone, il secondo brano musicale, scusate se ho usato la parola canzone, che ci ha proposto Des ci sta veramente molto bene, perché si tratta di, vuoi annunciarlo tu Des, Antidigos? Vai.
2: Yes, of course, il prossimo brano è dei nostri amici pugliesi Antidigos, e anche loro gruppo del cuore, e la canzone è Lottare, Occupare, Resistere.

0: E dopo questo brano, Lottare, Occupare, Resistere, sicuramente diamo il microfono a Geo. Geo è un attivista non binary che appunto attraverso l'arte vuole appunto stimolare, no? Riflessioni verso un nuovo modo di coesistere con gli animali di altre specie. E io ho conosciuto Geo come attivista, e proprio ad Agripunk, peraltro. E poi ho rivisto Geo come artivista, però appunto lascio subito il microfono e ti chiederei proprio di raccontarci, no? Come questa unione, no? Così bella di questa parola attivismo, no? Come fare attivismo attraverso l'arte che colpisce i cuori, come sei arrivato a questo e come questo insomma ti ha anche cambiato nel tuo modo di fare attivismo.
1: Sì, allora, grazie intanto per questa presentazione. Wow, bomba! In senso positivo, ovviamente, le bombe di fiori. Niente, praticamente io, appunto, da 6 anni svolgo quello che viene chiamato attivismo, che poi sembra una parola un po' quasi che non vuol dire niente, quando in realtà significa essere attive no, nella terra, nel territorio in cui viviamo. A livello politico, a livello di cambiamenti sociali, quello che insomma io inizialmente ho partecipato appunto con i movimenti per il clima, poi ho capito la connessione che c'era con lo sfruttamento degli animali non umani e quello che appunto significa la nostra azione umana sul pianeta a causa dello sfruttamento che compiamo su di loro. E lì ho iniziato a fare delle connessioni, no? Ho capito quanto effettivamente se banalmente già solamente dall'alimentazione si passasse a un sistema a base alimentare e a base vegetale, un sistema alimentare a base vegetale, noi cioè, la metà delle emissioni climalteranti dimezzerebbero tipo immediatamente. E questo è anche un tema che nella mia storia di attivismo ho sempre portato avanti da quando l'ho capito, ovviamente, perché io ero anche una persona che mangiava carne, derivati. E quando ho iniziato a connettere i puntini, ho capito quanto fosse importante e quanto questo è grande assente nel dibattito politico quando si parla di clima, e in generale anche quando si parla di animali, perché no, le associazioni animaliste spesso e volentieri si occupano di casi di insomma randagismo, anche se anche questa parola la possiamo decostruire, perché in realtà non lo so, anche la resistenza degli animali randagi è importante. Comunque, insomma, da lì ho iniziato questo percorso appunto di attivismo, ho svolto numerose azioni di disobbedienza civile non violenta. Ci tengo a dire non violenta perché ovviamente si trattava all'inizio di azioni molto simboliche in cui appunto mettevo a rischio più il mio corpo a causa insomma delle ripercussioni che poi avevo con le denunce o appunto col trattamento delle forze dell'ordine. E successivamente ho iniziato a fare qualcosa forse anche meno simbolico e più pratico, che è stato quello di entrare all'interno dei luoghi in cui le persone di altre specie muoiono e vengono uccise da questo sistema alimentare. Chiaramente ci tengo a specificare che gli altri animali non vengono uccisi solamente nei mattatoi, ma vengono sfruttati anche nel circo, nelle pratiche di cosmesi, insomma, tutto ciò che riguarda il nostro modo di rapportarci al pianeta, purtroppo riguarda anche loro, medicinali e così via. Il sistema alimentare è sempre una cosa che mi ha ovviamente preso molto e da quale poi è nato anche lo spettacolo No Blood e il progetto No Blood che appunto porto avanti. Che ne parlerò tra poco però non adesso, perché quando insomma siamo entrati, ovviamente non ero da solo, c'erano altre persone, quando siamo entrate all'interno di questi luoghi, io in particolare in due luoghi, che vabbè forse è meglio dire non luoghi perché sono dei posti che non dovrebbero esistere. Ovviamente è strano da dire forse, però un po' alle immagini ci siamo abituate. Quello che non siamo abituate è gli odori, è vedere effettivamente le persone che lavorano lì, la maggior parte sono persone razzializzate, ed è, cioè, senti proprio un'ingiustizia. È lì effettivamente, all'interno di questi non luoghi, appunto, senti proprio l'interconnessione tra le lotte, no? Cioè, anche io ogni tanto mi arrabbio con le persone che lottano per, cioè, per la lotta di classe, no? Che i compagni e le compagne che, insomma, stanno lì a lottare, però non considerano minimamente i lavoratori e le lavoratrici che stanno, appunto, all'interno di questi non luoghi, dei mattatoi. E mi fa salire una rabbia, perché poi una volta che effettivamente ci entri, e poi vabbè, ovviamente di queste azioni abbiamo avuto altre ripercussioni legali, ovviamente. Cioè, sempre, quello sempre, figurati. Però ecco, lì ho un attimo, anche per motivi fisici, perché ha avuto poi delle, insomma, ripercussioni anche a livello fisico. Una delle cose che racconto anche nello spettacolo è che durante una di queste due azioni a cui ho partecipato, l'ultima in realtà, la polizia ha deciso di metterci, anziché delle manette, delle fascette ai polsi. E poi nel mio caso, io vabbè, sono una persona molto sensibile anche a livello sensoriale, fisico, e io continuavo a dire per favore, tipo, toglietemele, fa malissimo, e loro continuavano a stringere, quindi poi ho capito che devo fermarmi e stare zitto.
0: Le fascette, quelle elettriche, quelle
1: non elettriche, però quelle che si usano,
0: quelle di plastica. Che si usano anche per i cavi elettrici.
1: Esatto,
0: sono,
1: sì,
0: le stesse che usano anche per, sì, persone palestinesi.
1: Esatto. E allora io lì, ovviamente, in quel momento, cioè, urlavo di dolore, però allo stesso tempo non lo so, è sempre un po', perché tu sai che comunque da lì ne esci vivo, invece dietro lasci, appunto, delle persone che hanno un'altra specie, che purtroppo, cioè, le vedi, ma poi non ci, cioè, diventeranno pezzi, no, di carne. Ed è sempre una sensazione strana, perché comunque sì, il dolore, il fatto che poi ho avuto io un nervo, insomma, come si dice?
0: Lesionato,
1: esatto. E per mesi, cioè ancora adesso ho dei problemi. E lì ho pensato, ok, io comunque, cioè, ho fatto l'Accademia di Belle Arti, mi sono laureata, ho fatto pittura, dipingo, disegno. E avevo la sensazione che mi avessero, cioè, io pensavo, cioè, ero convinto che mi avrebbero amputato le mani, però ripeto, rispetto a quello che passano gli altri animali lì dentro, o comunque anche, appunto, rispetto a persone che effettivamente le mani poi vengono amputate, come succede a Gaza sotto le bombe, no? E sotto lo sterminio che sta facendo il progetto colonialista israeliano, perché per me non è uno stato, è un progetto di insediamento. Cioè, quello è. Io comunque sono qua oggi per poter raccontare quello che ho vissuto, e ho deciso di anche fare qualcosa di concreto, quindi avviare questo progetto, che è un progetto che, appunto, si chiama No Blood, perché è un progetto senza sangue. È un progetto che vuole sostenere invece i rifugi per animali liberi che abbiamo in Italia, nello specifico, poi per fortuna, cioè, oddio, sì, esistono in tutto il mondo, in Italia ne abbiamo veramente tanti, quindi è molto bello che esistano sempre più realtà. Certo, come diceva anche Paola prima, non dovrebbero esistere questi luoghi, perché gli animali dovrebbero stare liberi di farsi la propria vita, condurla come vogliono. Ovviamente ci tengo a specificare che non sono solo gli allevamenti intensivi. Io, ad esempio, dove vivo io, in Sicilia, appunto, ci sono quelli estensivi, cosiddetti, dove stanno allo stato brado, però lo stesso vivono condizioni di sfruttamento e comunque finiscono a mattatoio, quindi, diciamo, non cambia il loro destino, diciamo, a meno che poi, appunto, non interviene un rifugio come AgriPunk o altri rifugi che abbiamo in Sicilia, che poi comunque sono sempre, diciamo, in stato di emergenza anche da noi, perché, insomma, e il progetto che, diciamo, appunto, tramite la vendita delle stampe dei miei disegni e anche i miei dipinti, tra l'altro qua abbiamo una persona che ha vinto un quadro tramite il progetto.
0: E nella mia camera ogni mattina mi sveglio e lo guardo, perché proprio dal mio letto verso la finestra c'è il tuo meraviglioso quadro.
1: Sì, tra l'altro ci tengo a specificare che questo progetto, cioè, allora intanto spiego un attimo come è strutturato, perché sennò non si capisce. Allora, c'è una parte che è musicale, uno spettacolo, dove appunto racconto un po' la mia storia, come ho intrapreso questo percorso vegan, e dopo è antispecista. Dopodiché c'è anche una mostra che appunto parla dei rifugi, perché sono io praticamente ritraggo degli animali, cioè delle personalità, delle soggettività che sono proprio all'interno dei rifugi, e quindi quelli che vedrete anche domani appunto a Casetta Rossa sono proprio i loro ritratti. Dopodiché c'è anche una parte appunto del banchetto, che è poi quella effettiva, dove si può comprare, acquistare, diciamo così, donare, perché poi alla fine è un progetto collettivo tramite cui parte dei ricavati va al rifugio, in questo caso andrà domani ad AgriPunk. E appunto, collegandomi alla questione del quadro, il progetto è sempre in continuo sviluppo, anzi accolgo, cioè la mia idea è quello di farlo diventare un'entità che accoglie quante più personalità possibile, quindi anche un appello a chiunque voglia partecipare. L'importante è appunto mantenere una linea transfemminista e antispecista, perché si parla anche di liberazione dei corpi, e soprattutto appunto, ad esempio, a dicembre ho ideato questa campagna a sostegno di AgriPunk, in cui abbiamo raccolto 215 euro, che poi sono stati appunto donati. E chi donava di più, in questo caso Mari, vinceva appunto un quadro, che è il ritratto di Muco e Stella, che sono appunto due soggettività che vivono libere al rifugio AgriPunk, allo spazio antispecista AgriPunk. E a me faccio questa piccola parentesi su AgriPunk, perché a me ha sempre, c'è un fascino, cioè prima Mari tu parlavi, no, del fatto che c'è stata proprio una rivoluzione in quel luogo, sia a livello di storia, no, della resistenza, no, e però è importante secondo me anche cioè perché non so, c'è qualcosa che a me mi sconvolge ogni volta che io vado al nord Italia, che è la puzza degli allevamenti e di quanto veramente la gente si sia abituata a questa puzza. E per me è tipo, ma come fai a non sentirlo? Cioè, come fai? Io impazzisco, cioè proprio troppo, troppo, troppo. E ovviamente mi ricorda i mattatoi, quelli dove sono entrato. E invece da AgriPunk c'è un'aria pulita, cioè è proprio quello, perché ovviamente ha inciso questo cambiamento di più di 10 anni sull'intero ecosistema della valle, quindi c'è il laghetto che è ritornato, anche se era artificiale, perché appunto era quello dell'Iquami, se non ricordo male, o comunque era collegato all'attività dell'allevamento delle tacchine, cioè è ritornato a essere uno stagno dove è diventato uno stagno in cui adesso ci stanno altri volatili, no? E quindi si è trasformato. Cioè, è pazzesco. E le vogliono sfrattare questo posto? No, siamo pazzi. E tra l'altro, per collegarmi poi a qualcosa che ascolterete tra un po', insieme alla capra selvatica, che salutiamo, caro nostro amico, abbiamo creato una canzone a supporto di AgriPunk, che si chiama Angry Punk, perché noi siamo dei punk arrabbiati. E niente, tra l'altro la capra è pure stata tantissimo tempo anche AgriPunk, ha svolto l'attività, cioè AgriPunk è casa, il fatto che ci vogliono sfrattare, perché poi ti senti anche tu, no, colpito da questa situazione, no, assolutamente no, non accadrà.
0: Regione Toscana, ascoltaci e ascolta il grido di questa canzone, Angry Punk, di Geo e Capra Selvatica.

0: Grazie, è bellissima. No, vabbè, ma fa parte anche dello spettacolo di domani? Va bene, quindi la risentiremo anche domani a Casetta Rossa. Allora, e qui in radio il tempo vola, ci mancano 10 minuti alla fine, quindi io direi se facciamo magari una carrellata. Come volete, ricominciamo con un saluto di Des e poi rigiriamo con Paola e chiudiamo con Geo prima di ascoltare l'ultimo brano che ci ha proposto Des. Vai Des, dici un po' come ti senti dopo tutte le cose che sono state dette da queste meravigliose persone che abbiamo con noi stamattina.
1: E oggi mi volete far piagne.
0: Sapevo, eh?
1: No, davvero, io ci tenevo a dire che comunque quello che è Agripunk oggi è il frutto in continua evoluzione di tutte voi che l'avete attraversato finora. Perché te, Mari, tra l'altro dici, perché poi Corpi e Terra ha incontrato Agripunk, però quando Agripunk ha incontrato Corpi e Terra è stata una tappa fondamentale del percorso politico del rifugio, del percorso mio personale, e così come l'incontro con Geo, con Paola, con Marcia, con tutte le persone anche delle reietti che sono in questi giorni a dar una mano, insomma, e le altre ragazze, Chiara, insomma. Le volontari che attraversano questo spazio, che rispondono alle nostre chiamate, questo luogo esiste ancora e continuerà ad esistere, spero. E comunque, se vabbè, dovesse andare male, comunque sia, tutto quello che è stato finora e che è veramente grazie a tutte le persone che finora ci sono state. E quindi nulla. Vabbè, non lancio subito il brano, dai, lo lancio dopo.
0: Dai, dai, dai, che passiamo la parola a Paola.
2: Sì, grazie Dez. E devo dire che appunto è stato molto bello sentire anche il racconto di Geo, perché io come avvocata, insomma, degli attivisti ci tengo molto alla manifestazione del dissenso e alla libertà di protesta, e quindi anche i luoghi come Agripunk sono una resistenza e una divulgazione anche, diciamo, scientifica e culturale di principi fondamentali, e quindi resistere contro appunto il sistema che sta in questo momento schiacciando con grande forza a più livelli, a livello anche appunto mondiale, la bellezza invece dei luoghi come appunto Agripunk e altri spazi sociali è fondamentale, e come quello appunto il diritto al dissenso che in qualche modo viene minato anche da questo sfratto. E per questo comunque ricordo a tutti dell'evento di domani e della peculiarità del fatto che ci sia appunto un inizio con delle performance artistiche, poi il dibattito e poi la scena vegana, per dare appunto un taglio divulgativo, artistico e anche accademico-scientifico, affinché ci si possa quantomeno interessare e affacciare a questo mondo dell'antispecismo e transfemminismo che, ribadisco, nella parte di Garbatella è comunque molto sensibile e poco conosciuta. Quindi vi invitiamo ancora tutti ad aderire al nostro programma, all'iniziativa, e a sostenere Agripunk. Grazie.
0: Grazie a te Paola, grazie a Casetta Rossa per aver organizzato questo evento. Io vorrei ricordare anche alle persone che ci stanno ascoltando che, come sempre, alle 13:30 c'è la pubblicazione del podcast. Nel podcast trovate tutto il programma della giornata di domani, trovate i link anche a tutti i gruppi, le associazioni, le collettive che abbiamo nominato fino ad ora, e trovate anche i link, ricordiamolo, alla possibilità di continuare a firmare la petizione Siamo Tutte Agripunk, e anche la possibilità di continuare a sostenere il rifugio anche economicamente. Perché io ti ringrazio, Des, per il riconoscimento a tutte le persone che sono passate, però ricordiamolo che dall'inizio tu e David state facendo vivere questo progetto, ed è veramente una cosa meravigliosa. Sono anni, anni e anni in cui avete vissuto lì, lavorato lì, e sappiamo perfettamente quanto sia faticoso. Cioè, sicuramente voluto e anche con molta forza e con molta passione, però insomma reggere il lavoro lo vediamo quando veniamo lì, insomma, come persone volontarie, in due persone è veramente molto molto pesante. Per cui rilancio anch'io un altro appello alle persone che ci stanno ascoltando: assolutamente andiamo a fare volontariato ad Agripunk, ce n'è veramente bisogno in questo momento, in questa fase lunga, perché è una fase lunga questa tra il processo, la sentenza del giudice, adesso le visite di ufficiali giudiziari raccomandate, eccetera, avvocati, ecco, in questo lunghissimo percorso che stiamo attraversando c'è davvero tanto tanto bisogno di volontariato. Geo, dai, un saluto anche tu a chi ci sta ascoltando.
2: Allora, come si dice a Roma? Dai!
0: Dai,
2: Dai,
0: dai, dai!
2: Agripunk! No, vabbè, in realtà una piccolissima cosa che è molto collegata anche a quello che dici, perché da me in Sicilia c'è questo termine che è molto, secondo me, calzante, ed è restanza, cioè resistere restando. E quindi ed è esattamente quello che fanno Dez e David da sempre, quando sono riusciti a chiudere un allevamento, cioè un allevamento intensivo di tacchine, cioè è una cosa assurda
0: Di Amadori?
2: chi è che ha capito in Italia l'ha fatto, quindi veramente, cioè magari ci sono altre realtà, io non voglio, però potente, per quello, dai, Agripunk. Ci vediamo domani, tra l'altro domani sera a Casetta Rossa ci sarà anche la Cabra e sarà la prima volta che faremo questo brano dal vivo insieme, quindi raga, veramente sarà un evento
0: È un
2: unico.
0: evento
2: Non
0: incredibile,
2: mancate.
0: Paola. Hai messo insieme un sacco di persone veramente. Cioè, c'è un'intersezione vivente domani in
3: Certo.
0: questo
3: Era
0: evento.
3: questo l'obiettivo, intenzionalità delle lotte e dell'iniziativa.
0: Fantastico.
2: Intenzionalità delle
3: Ho detto
2: lotte.
3: intenzionalità,
0: E poi
2: Io dico
0: questa.
2: intenzionalità.
0: Questa parola mi fa morire, cioè, bellissima,
2: Restanza.
0: restanza.

0: Grazie. E rosico abbastanza di non essere fisicamente con voi domani, però siamo qua, quindi insomma alla fin fine io qua appunto come ribadivi, sì, è uno sforzo però appunto assolutamente volontario. La parola restanza, ecco, stavo cercando un termine per una nuova grafica, grazie Geo, perché la prossima sarà la restanza. Assolutamente. No, davvero. Io saluto tutte. Sul nostro sito trovate tutte le info per il volontariato, donazioni, eccetera, eccetera. E vi lascio con l'ultimo brano scelto, che è un altro dei miei gruppi del cuore, e Contrasto dalla Romagna con Personale Politico. Ciao a tutti.
1: Zudes, ciao a tutti, ciao.
0: Ciao.
2: Ciao.

Ma cosa sono queste lettere qua? LGBT, LGBTQIA, LGBTQIA+, lo scoprirai nel questionario.

Buongiorno a tutte e a tutte, benvenute a questa nuova puntata di Quirzionario. Oggi affronteremo le lettere.

di esse, così dando uno sguardo, prendendo spunto da un libro che si intitola L'etica della differenza sessuale. Appunto, la differenza sessuale sarà un po' l'argomento di questa puntata. Questo libro è stato scritto da Luce Irigaray. Ed è un libro che ha una sua importanza storica perché ha dato avvio a quello che è il pensiero della differenza. E perché la Eva è interessata al pensiero della differenza? Perché è proprio il pensiero della differenza che, soprattutto in Italia e in Francia, ha sviluppato poi tutto quel sedicente femminismo, che per me non è femminismo, ma è fascismo, che è trans odiante. E quindi credo che sia importante cercare di capire, perlomeno per me è fondamentale capire, specie quando si tratta di odio, perché di questo stiamo parlando, quali sono, insomma, i fondamenti, le motivazioni, quello che spinge certe persone a sfogare in maniera veramente così violenta un odio, nei confronti di una categoria di persone, in questo caso delle persone trans e non binarie. Devo dire subito che è un libro di una pesantezza infinita, ho fatto veramente molta fatica a leggerlo, è un libro accademico, quindi questo significa che è un libro escludente, è fatto su quella è faticoso, impegnativo e quindi non è neanche tanto i riferimenti che fanno a volte tutti questi accademici al passato piuttosto che non al passato. Qui viene uno dei citatissimi, per esempio Aristotele, che per me è uno dei pensatori più problematici dell'Occidente, e quindi il doversi sempre così ricorrere a questi linguaggi faticosi, noiosi, che a volte in questo testo tendono anche ad arzigogolare in un qualche cosa che dovrebbe assomigliare alla poesia, ma che di poetico non ha assolutamente niente, visto che la poesia è una forma d'arte, non è un qualche cosa di accademico. Judith Butler, per esempio, è un'altra di quelle autrici impegnative, faticose, i suoi libri sono estremamente faticosi. Io, se riesco a capirne il 15 o 20% è già tanto di quello che scrive, ma se non altro, ogni tanto esce da questa fissazione accademica e cerca appunto di sviluppare un pensiero che possa essere comprensibile anche a chi accademico non è. Non è il caso di questo testo, che rimane molto fisso, molto legato appunto al linguaggio filosofico accademico ed è noioso oltre alla fatica, anche perché fa sempre riferimento a questo Dio. Io non capisco perché già a partire dal XX secolo si debba sempre fare riferimento a questa figura del Dio, ed è anche un testo che è estremamente, ovviamente, binario. Ed è sicuramente una delle maggiori criticità del pensiero della differenza, il fatto che abbia questa ossessione per il binarismo. E quindi un'altra delle peculiarità, diciamo, di coloro che fanno parte del pensiero della differenza, che va subito detto che inizialmente non si identificava neanche col femminismo, il che è verissimo perché io lo trovo molto più simile a una forma di patriarcato come pensiero, piuttosto che a un pensiero femminista. E quindi ha un'altra cosa che io ritengo estremamente problematica, che è quella che si rifà all'idea di un essenzialismo, cioè di un qualche cosa che nasce ancora prima che nasca il mondo, cioè un qualche cosa che precede il pensiero, che precede le azioni, che precede il vivere e il manifestarsi del mondo. E quindi qui in contrapposizione ovviamente a quello che è il materialismo, di cui io sono molto più fan perché è molto più terra terra. Come mi è già capitato di dire in altre occasioni, io sono una persona estremamente spirituale, sono atea, religiosa, perché ritengo quelle forme di potere estremamente patriarcali, quindi violente, però questo non significa che io non abbia una mia spiritualità, però un conto è

spiritualità, un conto è anche avere ben presente quello che sono gli sviluppi storici, quindi il materialismo si rifà più ovviamente a quello che è la storia degli esseri umani. Qui invece si vaneggiano a delle idee che appunto precedono anche la storicità. E infatti, chiaramente, qui viene affermata l'idea che la differenza appunto sessuale, quindi il maschio alla femmina, che viene sempre legata all'uomo e alla donna, che è il genere, uomo e donna è il genere. Qui faccio un'altra precisazione: io non credo nella, come suggerisce la Butler, la moltiplicazione dei generi. Io sono una persona transgenere anche politicamente, cioè che va oltre il genere. Per me il genere è soltanto uomo e donna, anzi addirittura è soltanto donna, ma qui magari un'altra puntata. E quindi questa idea che il maschio e la femmina devono essere abbinati forzatamente a dei ruoli, a degli stereotipi, la dice già tutta su quanto poi in realtà questo fondamento del pensiero della differenza crolli immediatamente su se stessa, perché qui l'idea è che questa differenza sessuale, cioè la vagina e il pene, perché poi in realtà il sesso biologico viene identificato con la vagina, con il pene, come facevano gli antichi a partire da Aristotele, nonostante la biologia abbia fatto dei progressi veramente straordinari, specie negli ultimi 50 anni, però c'è ancora questa idea che la biologia sia semplicemente i nostri organi sessuali. Tant'è che poi queste donne che si rifanno al pensiero della differenza ci cascono sulle persone intersex. Io ho sentito inorridita un'altra accademica nostrana questa volta dire che poi in fin dei conti le persone intersex sono una minoranza estrema per cui non contano niente, c'è la loro biologia che è un dato di fatto che appunto spesso può anche presentare dei caratteri genitali particolari, quindi la presenza di entrambi i genitali per queste donne appunto non sono un dato di fatto, non si capisce appunto perché si debba discriminare la biologia, per cui non hanno neanche un fondamento scientifico ovviamente nello sviluppo del loro pensiero, ma semplicemente ideologico. Ma la cosa più che a me lascia ancora più perplesse, che io ritengo veramente terrificante, è che si rifanno pari pari a quello che è il pensiero patriarcale. Quindi questa idea che questa differenza sessuale porti con sé poi anche ovviamente a uno stare nella società, a degli incarichi, quindi se sei nata con una vagina, per fare una provocazione, per semplificare, sei naturalmente portata a cambiare i pannolini ai bambini. Invece chi nasce col pene è impossibilitato, no? Perché poi ovviamente questo pensiero della differenza porta con sé anche quello che è un altro concetto base del destino biologico, come se il nostro stare al mondo fosse appunto dettato da un destino genitale. E anche questo è veramente assurdo, perché questa riduzione a una visione genitale è una riduzione estremamente eterosessuale, come ho già affrontato in altre puntate. L'eterosessualità non è un orientamento sessuale, ma è un regime politico oppressivo patriarcale, quindi questa ossessione per i genitali non porta altro che rimanere dentro dell'ambito patriarcale. Do una breve lettura di una parte brevissima di questo testo, anche per farvi capire la pesantezza, perché ci tengo, perché non capisco perché bisogna essere pesanti per esprimere pensieri profondi. E qui si cita anche un altro di queste problematicità. La Luce Irigaray in questo testo parla spesso del materno, anche se poi in realtà ne fa ovviamente venire fuori le criticità, perché appunto il femminile, di cui dopo voglio parlare un po' di questo termine, il femminile, è diciamo così
portato a dover sviluppare nella società, no? Sembra che la donna sia appunto semplicemente un involucro per il materno. Lei ovviamente giustamente anche il materno lo ritiene un aspetto fondamentale di un corpo femmina, ma allo stesso tempo ne critica appunto quello che è una visione patriarcale del materno. Comunque, Irigaray scrive: il materno femminile permane il luogo separato del suo luogo, privato del suo luogo. Ella è o diventa continuamente il luogo per l'altro che non può separarsene, minacciosa dunque senza saperlo né volerlo per ciò di cui manca un luogo proprio. Cioè questo, tutto questi arzigogolare, no, del luogo rende questa lettura estremamente appunto faticosa, che spesso non si sa. Cioè, voglio dire, la maggior parte di ciò che viene scritto in questo testo, in testi come questi, alla fine secondo me sono così una forma estetica di linguaggio fine a se stessa, che non porta in realtà nessun pensiero, nessuna proposta. E questa chiaramente è la mia opinabile opinione da anti-accademica quale io sono. Un altro piccolo brano scrive: il desiderio di un ritorno del divino, quello di un possibile compimento dell'incontro tra i sessi, il fatto che l'uomo e la donna non si parlino dal tempo dell'Eden. Anche qui c'è questa appunto idea di dover citare l'Eden, di dover citare il divino, non si capisce bene per quale motivo, che poi fa riferimento appunto all'uomo e alla donna, che sicuramente non si parlavano neanche nell'Eden. Nell'Eden, se proprio dobbiamo, diciamo così, addentrarci in un testo estremamente antico, quindi difficoltoso anche da un punto di vista di comprensione oggi, tra l'altro è un libro esoterico, per cui ha tutto un linguaggio metaforico, tra l'altro tradotto in una lingua moderna che non ha più quella capacità esoterica che aveva la lingua originale, per cui proprio è privo di senso fare riferimento a un testo così antico. Comunque, fatto sta che Eva è stata la prima ribelle rispetto appunto al padre e al figlio, che rappresentano il patriarcato. La famosa idea, no, di Eva nata dalla costola di Adamo è proprio una rappresentazione storica, questo sì, e quindi è una metafora storica del fatto che a un certo punto gli esseri umani, e soprattutto l'uomo, geloso dalla capacità procreativa del corpo femmina, ha deciso di inventarsi la donna. La donna è un'invenzione dell'uomo. Quindi io ho in questo momento inizio a fare un po' elementi di critica non binaria, perché chiaramente la mia postura è quella di una persona non binaria, e sono anche estremamente stanca di tutta questa violenza che c'è nei nostri confronti da parte appunto di queste fasciste, perché questo sono, e voglio anche aggiungere un altro fatto. Io non ho nulla in contrario appunto a leggere un testo come questo, cercarne di capire alcuni elementi e anche di accogliere l'opinione diversa, no? Perché veniamo su questo fatto dell'opinione. Quello che per me, e che ho anche qui già detto in altre puntate, l'opinione non può essere odio, e quindi io non ho nessun rispetto da parte di queste persone che ci odiano, perché viviamo in un mondo in cui io, per essere me stessa, e noi persone trans in generale, per essere noi stesse, specialmente in Occidente, stiamo subendo degli ostacoli infiniti per poterci autodeterminare. Quello che a me dà fastidio di queste donne fasciste è che si rifanno al pensiero della differenza, è che appunto fanno di tutto, addirittura ci tolgono nel linguaggio. Noi non siamo persone che si autodeterminano, ma facciamo il selfie di,
come decidono loro, no? Un'identità così autocreata. Quindi ci negano persino l'autodeterminazione. Quindi queste persone non esprimono un'opinione. Non cercano il dialogo, perché io non avrei nessun problema a dialogare con nessuna di questi personaggi, perché sono talmente banali e patriarcali nel loro presentare il loro odio nei nostri confronti, che insomma ci si mette veramente 2 minuti a smontare. E uno dei motivi per cui sono da smontare è che appunto la donna è una creazione dell'uomo, così come il femminile è una creazione dell'uomo. Il femminile che cos'è? Il femminile è lo sguardo dell'uomo sulla donna. Quindi, affinché il maschile si possa eccitare, perché l'unica cosa che sembra importante è l'eccitazione dell'uomo, no? Il fatto che anche l'uomo nei rapporti eterosessuali, questi possono dirsi compiuti nel momento in cui c'è l'orgasmo maschile, poi dell'orgasmo femminile, chi se ne frega. E quindi anche qui ci dà un'idea di quanto patriarcale sia l'eterosessualità, e appunto, cioè, il femminile serve alle masturbazioni maschili vere e proprie. Quindi l'uomo si immagina la donna con i capelli lunghi, deve avere una certa forma. C'è stato un periodo storico in cui dovevano essere rotonde, in questo periodo storico devono essere secche, devono avere il tacco, lo smalto, il trucco e tutta una serie di cose che fanno appunto la costruzione del femminile. Questo è il femminile. Non esiste un femminile, diciamo così, creato dalle assegnate femmine alla nascita, anche se questo in realtà non è vero, perché poi basta andare in un ambiente queer, separato, separatista, luoghi che io frequento. Mi viene un esempio, li cito, i play party delle Kinky Girls, e lì ti trovi quello che è il femminile escluso dallo sguardo maschile. E la cosa ovviamente meravigliosa è che non esiste uno stereotipo unico del femminile, come c'è, diciamo così, nella visione maschile, ma trovi di tutto e di più. Ed è questa la bellezza del femminile, perché non esiste la donna, al limite esistono le donne, non esiste il femminile, ma esistono varie forme di femminile. Però, tornando a noi, c'è proprio questa visione che è una costruzione culturale da parte dell'uomo, e quindi patriarcale, perché ci deve essere appunto questa oppressione. Diciamo così, come controparte della Luci Rigaray e del suo pensiero della differenza, cito Monique Wittig, che per me è un personaggio fondamentale della mia esistenza. E lei, la Wittig, giustamente da materialista, diceva che esiste un sesso oppresso, un sesso oppressore, ma è l'oppressione che costruisce il sesso e non il contrario, no? Per cui a maggior ragione, appunto, arriva bomba la Wittig e ci spiega che appunto tutto questo è un'invenzione. E tutto questo è un'invenzione, ce l'ha anche spiegato poi l'antropologia, già a partire dagli anni 30, 40 e 50 del secolo scorso, che appunto studiava delle varie comunità umane, e il ruolo di quello che viene definito la donna dipende da geografia, dipende da cultura, dipende dalla storia, dipende da tantissimi fattori. Non c'è un dato, no, no, non c'è un albero donno i cui frutti sono la donna. E il concetto di albero donno è tipicamente il concetto della differenza sessuale, e quindi è tutta una costruzione, diciamo così, culturale, e io aggiungo sempre anche patriarcale. E qui salta fuori anche una contraddizione di quest'idea che questa differenza sessuale sia un qualcosa di sostanziale nel vivere sociale, no? Tra gli umani. Scrive la Irigaray:
L'esigenza etica chiederebbe di rivedere criticamente e praticamente questo ruolo assegnato storicamente alla donna, un ruolo ancora interpretato da Freud come destino anatomico e che bisognerebbe intendere come determinato dalle necessità di un'organizzazione socioculturale tradizionale, ma in via di trasformazione. Per cui anche qui è evidente che citiamo Freud, un altro personaggio per me estremamente problematico, il quale appunto dà un destino biologico alla donna, cioè la donna è fatta per stare in casa al focolare perché è fragile, non è intelligente, partorisce i bambini. E quindi anche qui mi domando perché invece di diciamo così distruggere questo concetto della differenza sessuale, come di fatto ha fatto Wittig, la si vuole portare avanti e difendere ad oltranza. Io devo dire che ho letto per esempio un libro della Cigarini che mi è stato suggerito da una femminista storica, perché ripeto, io questo del pensiero della differenza è un po' un tarlo che ho. Io vorrei capire come cavolo fanno queste donne fasciste a continuare a rimanere legata all'anatomia e devo dire che in questo testo io ho trovato il vero senso della differenza sessuale, se proprio vogliamo continuare a usare questo termine, che è dato dal fatto che appunto la differenza sessuale, essendo una costruzione patriarcale fatta sui corpi riproduttivi, perché maschio e femmina sono i corpi riproduttivi, quindi corpi eterosessuali, ha fatto in modo che appunto la donna ha vissuto millenni di oppressione, ancora oggi continua a vivere oppressioni anche in paesi, nei paesi occidentali. Non mi sto, perché l'ho già fatto in un'altra puntata, a soffermare sul ritorno del fascismo, il ritorno del ruolo che dovrebbe avere nel focolare la donna. E quindi tutta questa oppressione, grazie al femminismo, che è la prima forma di ribellione politica e di unione delle donne per sovvertire questa oppressione, ha fatto in modo e maniera che si sviluppasse appunto il pensiero femminista, e in questo il pensiero femminista è la differenza totale rispetto al patriarcato, no? Allora qui sì che c'è una differenza da portare a valore, ma è una questione di visione del mondo, non certo una questione che rimane legata all'anatomia, perché sennò non usciamo dal concetto patriarcale della differenza sessuale, che è quella da cui appunto nasce l'oppressione, come ci ha spiegato molto bene Wittig. Cioè noi possiamo portare a valore il femminismo come costruzione di un'oppressione data dalla differenza sessuale creata dal patriarcato, e quindi cominciare a cambiare il mondo. Ma il primo cambiamento che deve essere effettuato è appunto l'annullamento di quelle che sono i generi, l'annullamento di quello che è l'assegnazione alla nascita secondo genitali di essere maschio o femmina, e quindi l'annullamento delle operazioni sui genitali che vengono ancora effettuate in tantissimi paesi europei, nonostante l'Europa si sia pronunciata sul vietare queste pratiche violente di intervenire appunto sui genitali delle persone intersex. Cioè il primo movimento che dovrebbe fare un, diciamo così, un potere femminista è proprio quello di cancellare le differenze così generalizzate, le differenze patriarcali, e a quel punto trasformare ogni singola persona umana in una persona, nel suo nome, e quindi a prescindere da quello che si ritrova in mezzo alla gambe, che anche questa è un'altra ossessione, no? Quando si rimane incinta si va a fare l'ecografia e si va a vedere in mezzo alle gambe del bambino che ancora deve crescere se c'ha il pisellino, se c'ha la patite o se c'ha la patatina. Se non è un'ossessione questa, e qualcuno mi spieghi quale deve essere un'altra ossessione. Cioè tutto questo, il femminismo, il potere, quindi la differenza del femminismo rispetto al patriarcato dovrebbe proprio essere quella di improvvisamente affondare tutta questa costruzione, che è la costruzione del genere, e per dirla con Wittig, con la quale io mi trovo perfettamente d'accordo, la costruzione del sesso in generale come categoria politica.
Perché nessuno nega, anche qui è una precisazione che va fatta, perché ci si confonde sempre che ci sia una differenza dei corpi tra il corpo femminile, il corpo maschile e il corpo intersex, ma queste sono biologie che le differenze poi sono costruite per la riproduzione della specie, no? Ma non devono dirci nulla, devono essere mute rispetto a come dobbiamo stare insieme. Quindi arrivare finalmente alle persone, e ogni persona dovrebbe potersi sentire libera anche di esprimersi come meglio crede, cioè, quindi annullare il rosa e l'azzurro, che tra l'altro sono invenzioni estremamente moderne, annullare il fatto che ci si possa vestire in un modo piuttosto di un altro, a seconda del genitale che si ha, no? Tutte queste costruzioni, l'umanità dovrebbe liberarsi. E se ci liberassimo di questa violenza, che è la violenza patriarcale attraverso l'eterosessualità, finalmente non ci sarebbero più le oppressioni, le violenze, le discriminazioni nei confronti della donna, perché non ci sarebbe più l'uomo, e nel momento in cui sparisce l'uomo, sparisce la donna, spariscono le persone non binarie, spariscono tutte queste etichette che tanto danno anche fastidio, no, alle persone cis etero, quindi le facciamo sparire ben volentieri e diventiamo tutti esseri umani. Persone, no? Che nasciamo, a quali non ci viene assegnato nessuna lettera, quindi nessun ruolo e neanche nessun nome preciso, cioè io non mi posso chiamare Eva perché sono nata col pisellino, ma ci rendiamo conto della follia di questa cosa? Io non posso cambiare il mio nome perché devo andare da uno psicologo, farmi dichiarare malata di mente, fare tutta una serie di percorsi medicalizzati obbligatori e finire davanti a un giudice, il quale mi deve giudicare e dire sì, ti puoi chiamare Eva, no, non ti puoi chiamare Eva, ma cioè siamo veramente alla follia. E tutto questo resta legato a quest'idea della differenza sessuale, che è di quanto più patriarcale ci possa essere il mondo. La differenza sessuale va eliminata perché è una categoria politica oppressiva patriarcale. Altra brevissima lettura della Irigaray: dovrebbe rinunciare alla sua sensibilità, sta parlando della donna ovviamente, alla singolarità del suo desiderio per entrare nell'immediatamente universale del suo dovere familiare. E senza desideri che la donna sarebbe sposa e madre, obbligo puro che la distacca dai suoi affetti. Da questo dovere astratto e vuoto di ogni sentire sarebbe identificato il femminile. Dopo la morte della sorella e l'inseppellimento del coro delle donne sotto l'abitato al fine di fondere l'ordine della città. Per cui ci arriva anche lei, che la donna è tutta una costruzione che viene obbligata a starsene al focolare che viene oppressa. Per cui anche lei se ne rende perfettamente conto. E quindi ribadisco ancora una volta, invece di esaltare la differenza sessuale, distruggiamolo come ha fatto Monique Wittig, e il mondo diventerebbe un posto migliore, perché daremmo veramente un colpo mortale al patriarcato e all'eterosessualità. Bene, io vi ringrazio per l'ascolto e ci sentiamo, ci aggiorniamo alla prossima puntata.

0: E siamo arrivati alla 29esima puntata. Ma cosa dici, Faunio de Roots Guardian? Però la stagione è la numero 19, sempre in compagnia del Roots e Dub di R&D Vibes con Degenerator ai controlli.
1: Ben ritrovati i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici.
0: E ma posso dire una cosa?
1: E Faunio de Roots Guardian!
0: Ah, ecco, mi pareva.
1: Mancava qualcuno.
0: 29 stagioni, ci arriveremo?
1: Io guarda, ti giuro, sto toccando un po' di roba, diciamo, ferrosa.
0: Mani sul tavolo, iniziamo questa 29esima
1: puntata. Un saluto a Mr. Green.
0: Salutando subito Mr. Green e, come da tradizione, salutando soprattutto il personaggio, l'artista, ancora in vita, grazie a Dio, che, con cui omaggiamo attraverso l'almanacco di Laganà, una tradizione, un grande universo di artisti, cantanti, di musicisti che ci tiene ancora compagnia, che ci allieta ancora con le loro musiche, con le loro melodie, con le loro canzoni, come il caso in questa puntata di Louis Culture, che fa il compleanno nell'ultima settimana, nella settimana che va appunto dal 3 al 9 maggio, e insieme a Louis Culture, che è addirittura più vecchio di Degenerator, che stiamo parlando,
1: incredibile davvero,
0: diciamo, di un uomo maledetto nato il 9 maggio del 1968. Oggi inizia così la puntata di Degenerator. Abbi pazienza, e che abbiamo subito omaggiato con questa Judgment Fee Babylon, sul Judgment Fee Babylon Redeem, uscito in 7 pollici per la True Sound, etichetta UK, poi anche sull'album, che poi è un album Redeem Driven, come si dice, no? Fire Eye Blades, per la Reality Chant Production nel 2014, con
1: io
0: tutti
1: me lo
0: i
1: ricordo
0: pezzi.
1: Questo Redeem, c'era un altro paio di singer su sto Redeem che clamorosi, però anche insomma Lio Culture dava il titolo al Redeem.
0: Insieme a Lio Culture fanno il compleanno in questa settimana Norman Grant, mitico. Mamma Norman Grant, mia. Fa 76 anni lui,
1: Twinkle
0: del
1: Brothers.
0: 3 maggio, dei Twinkle Brothers. Horace Martin, che compie 68 anni, anche lui nato in questa settimana il 5 maggio per la precisione, come il 5 maggio è nato Mallory Williams del 53, quindi a 66 anni, il mitico Earl Sixteen, nato il 9 maggio, che fa 68 anni, tutti già celebrati nel nostro almanacco di Laganà, tranne Mallory Williams, che molto probabilmente
1: ci capita il prossimo
0: glielo auguriamo
1: anno.
0: Di cuore, tutto sarà cuore. Il festeggiato del prossimo anno. E allora ancora un altro pezzo, anzi un altro paio di pezzi, no? Per
1: Bravo.
0: Festeggiare il compleanno di Louis Culture, e due belle combination. Una, quella con Michael Rose, un singolo uscito in digitale pochissimi anni fa, nel 2021, per la True Sound, dal titolo No More. A seguire Africa Too Rich.

0: Sempre lui Culture, questa volta insieme a Mark Land, Africa Too Rich, un pezzo che in realtà era già uscito lo scorso anno ma viene riedito in release digitale dalla Music House Entertainment sul Safety Rhythm,
1: insieme ad altri vocal e altri singer che si cimentano sul Safety Rhythm.
0: E si chiude così, diciamo, questo terzetto di canzoni che introduce la
1: 29esima. Un saluto a Mr. Roots & Culture Laganà once again,
0: Fabrizio, che ci introduce appunto come da tradizione, no, con l'almanacco di Laganà ai festeggiamenti dei compleanni. Che bella questa cosa, è una cosa molto, molto molto molto molto interessante. Continuiamo ad andare avanti perché ci sono tante le brand new, soprattutto oggi, da ascoltare, anche le nostre piccole tradizioni, i nostri omaggi. Oggi lo possiamo anticipare, siamo praticamente poco prima dell'11 di maggio, che è la data che ricorda purtroppo, no, l'uscita da questo mondo di Robert Nesta Marley nell'81, quindi sono passati 45
1: 81?
0: Anni. Tondi tondi, e ecco, quelle sono le cose magari che ci piacciono di meno. È vero che ormai è un'icona, una leggenda, un monumento, quindi anche oggi ricorderemo Marley magari in chiusura di trasmissione.
1: No, magari ricorderemo.
0: Mi
1: ci
0: piace,
1: vuole ogni tanto
0: ci vuole sicurezza, diciamo, nella playlist. Non lasciamo nulla al caso. Se lo dice lo chef vuol dire che ha sicuramente una sorpresa.
1: Me l'appoggi a posto?
0: Te l'appoggio, sì. Allora, noi intanto andiamo avanti con le brand new, un pezzo uscito il primo maggio in release digitale per la Double Phonic Records con la voce di Dub Igen insieme ai Roots Beats, Travelers Souls, very very very brand new.

0: le voci del roots italiano, le voci bellissime e la magia della produzione della musica del roots italiano in queste produzioni bellissime della Soul Love Records. È uscito di recente l'LP Two Stories per la Soul Love Band a fine marzo, disponibile anche in formato vinilico per gli appassionati, che però ci dice Andrea Malservici:
1: affrettatevi,
0: si stanno
1: ci dovevamo affrettare una settimana fa, figurati adesso.
0: Noi continuiamo ad ascoltare le tracce di questo album, che ci stanno piacendo veramente veramente tanto, e arrivano appunto dall'Emilia, dalla, come si chiama, il Bunker Studio, no?
1: Yes,
0: di DJ
1: Andrea
0: Afghan. E Soul Love Record, come detto, questa era la voce di Franziska, che abbiamo conosciuto perché, se non sbaglio, bazzica molto queste contrade, soprattutto con nel gruppo, nella crew di
1: Don Ciccio. Di Don Ciccio, mi ricordo, esatto, della presentazione We Ladies di un po' di anni fa. C'era Miss Michela, c'era Mamma Maria, e se non ricordo male si accompagnò anche con Franziska Don Ciccio.
0: Sì, ci capita spesso anche nei live
1: di 10-12 anni fa.
0: No, ma credo che ancora adesso continui,
1: sì,
0: Mamma Maria, Franziska, un gruppo di ragazzi che ormai sono cresciuti insieme in un certo senso, anche sotto la protettrice di Don Ciccio e della Love University Records, che è appunto la sua etichetta.
1: E a proposito di attualità, Mamma Maria, Don Ciccio, Fido Guido hanno fatto una bellissima performance all'1 maggio, Liberi
0: sì,
1: e Pensati, bravissima, di Taranto, insomma, in quel di Taranto,
0: e non
1: recentemente,
0: potevano,
1: non più di una settimana fa.
0: Non potevano mancare. Il pezzo si chiama Creation, di Franziska, fa parte appunto di questo album della Soul Love Band Two Stories, produzione Soul Love, come detto, Andrea, DJ Afghan, Malservici. A seguire Gialloman con il titolo della canzone che ci ha ispirato la puntata di oggi, Stop War Now, perché ovviamente lo ascoltate sul telegiornale, è un momento, diciamo così, di violenza, è un momento in cui la guerra, è vero che spesso abbiamo ascoltato continuamente la voce, l'eco dei bombardamenti, questo è un periodo veramente veramente drammatico. Stop War Now, Gialloman lo dice insieme alla Soul Love Band.

0: Potrebbe sembrare stucchevole, potrebbe sembrare ripetitivo e sicuramente purtroppo queste 19 stagioni di R&D Vibes l'abbiamo dovuto ripetere molto molto molto spesso, ma devo dire che negli ultimi mesi, ed è curioso perché quando si annunciava anche la candidatura, no, e la vittoria di Trump, effettivamente devo essere sincero, anche io ho pensato...
1: Perché gli conviene sicuramente, gli conviene, cercherà di far smettere.
0: Sì, lui tornerà, l'aveva anche detto, tornerà, diciamo così, a guardare dentro casa, dentro
1: il cortile interno, gli americani.
0: Ritornerà un po' di multilateralismo a livello internazionale, ma così non è stato. Anzi. E io credo che sia stato trascinato anche dal, non lo so se dai problemi interni, da cause interne di immagine, no? Perché molto spesso sappiamo che i presidenti americani hanno bisogno di dichiarare guerra per distrarre l'opinione pubblica, no? E il problema non è soltanto questo, il problema è che si è legato a doppio filo al governo israeliano, al Likud, in particolare a questo governo israeliano guidato da Netanyahu, che è più belligerante, più bellicoso dello stesso Trump. Trump ci aveva già fatto capire qual era il segno di questa sua di questi suoi 4 anni, rapendo il presidente del Venezuela
1: lo scorso gennaio.
0: Lo ha detto anche questa pochi giorni fa, e appena si risolve questa cosa dell'Iran mi occuperò di Cuba, minacciando, diciamo così, la sovranità di un'isola che si dovrebbe autodeterminare, che invece è vittima di un blocco economico ormai che dura da decenni,
1: 60 anni e passa.
0: È una cosa terribile. Adesso si è legato a doppio filo appunto alla politica insana.
1: E sembrerebbe che ci sia una tregua, ma in realtà sul fronte di Gaza,
0: nessuna tregua.
1: Sul fronte del libanese, sul fronte della Cisgiordania, ovvero sull'altra parte, insomma, di quello che dovrebbe poi costituire un giorno lo Stato palestinese, in Iran, nei paesi del Golfo Persico, continua la guerra e continua in alcuni casi semplicemente il massacro, perché se penso a Gaza non penso a una guerra, penso
0: no, ma anche quello che sta succedendo nel sud del Libano, voglio dire, anche l'idea unilaterale di attaccare direttamente l'Iran sulla base della forza, della convinzione che avrebbero risolto, no, secondo loro le questioni, diciamo così, di compatibilità del governo iraniano con quello americano o israeliano. E purtroppo oggi questa tendenza a risolvere i conflitti non attraverso la diplomazia, ma attraverso la minaccia delle armi,
1: l'escalation ulteriori,
0: cosa che appunto abbiamo vissuto, appunto, e continuiamo a vivere anche in Europa, perché a pochi chilometri da noi
1: abbiamo
0: il problema dell'Ucraina e così via. Quindi in realtà è un tema di drammatica attualità, che ovviamente Jalloman con la sua canzone Stop War Now, e adesso la Soul Love Band Root Session con Dub War Now, ci ha ricordato, in un certo senso ci ha rimesso in fila, in ordine, l'agenda delle cose importanti, e soprattutto la pace come primo ineludibile principio, no, per poter dialogare tra i popoli, e ce l'hanno ricordato e ci hanno costretto, in un certo senso, no, a rimettere in agenda.
1: Questo ci fa, non fa che altro che ricordarci che, insomma, queste tematiche sono patrimonio comune degli artisti, in particolare la musica reggae, degli artisti che da decenni, come ovviamente Andrea e tanti altri, insomma, perseguono quest'idea di peace and love.

0: in qualche misura sì, di amore, di armonia e anche di sforzo consapevole in questa direzione. Non è che cadrà mai dall'alto,
1: no,
0: bisogna adoperarsi.
1: Esatto, vero. Non sono i temi tipo la pace del mondo, stiamo parlando di questioni serie. Insomma, non è soltanto un'utopia, non è soltanto una passione da fricchettoni pensare che tutti stiamo bene. Sappiamo benissimo che la violenza insita in questa società, sappiamo benissimo che gli stati si scontrano con la guerra da sempre, sui teatri di guerra da millenni, però ovviamente la gente, le persone di buona volontà non possono che invocare la pace costantemente, quotidianamente, come fanno tantissime anche scendendo in piazza e dimostrando il loro dissenso appunto a chi governa. Noi riprendiamo il nostro
0: e ci troverà, insomma, gli artisti che supportano, certo, la reggae music si troveranno al loro fianco in quel momento,
1: sempre. Noi ritorniamo alla nostra, il nostro racconto in musica, torniamo ad omaggiare un duo che ha costituito, diciamo, l'ossatura di tantissime produzioni, una drum and bass, una sezione ritmica che ha fatto della musica, non soltanto della musica reggae, ma della musica pop, comunque musica leggera internazionale, un tratto caratteristico. Stiamo parlando di Sly Dunbar e Roy Shakespeare, che ritroviamo dopo la scomparsa di entrambi ogni volta almeno con un pezzo in una puntata di R&D Vibes. Questa volta Degenerator ha deciso di omaggiare Sly e Robbie con questa Conquer Me, cantata da The Roy Wilson, un 12 pollici della Taxi del 1981. Rest in power, Sly e Robbie.

0: avete sentito dalla voce dei saluti, no? Tra un brano e l'altro, avete forse riconosciuto l'autore, il manovratore, il grande timoniere, chi c'è dietro, diciamo, queste produzioni, che vengono appunto dalla Elon Production, ossia da Roberto Sanchez, Mister, che ci salutava.
1: The Only and the One, Roberto Sanchez, quindi dalla Spagna, cos'è?
0: A Santander.
1: Santander, esatto.
0: Da Santander. Lonag Rhythm Force per questo Jagivai Dub. Prima ancora abbiamo ascoltato Errol Holt, addirittura con Got to Be Wise, e la voce di Prince Alla, che da un po' che non sentivamo, mi fa sempre piacere, con Jagivai Glory. Un 7 pollici uscito un paio di settimane fa per la Jalove Label, che ci riconsentono e ci danno anche l'opportunità con questo dub di tornare sul tema, no, di che abbiamo scelto oggi, grazie appunto al suggerimento di Jalloman della Soul Love Record, la Soul Love Band, Stop War Now, canzone uscita da pochissimo, presentata qualche minuto fa, e che ci ricorda.
1: Se gli stati si fanno la guerra, compito qualcuno è quello di cercare di ricondurre alla normalità, quantomeno a un momento in cui, per esempio, gli UTI possono arrivare a Gaza, continuano ancora a non arrivare a Gaza.
0: Ma infatti dici bene, voglio dire, sono gli stati che fanno la guerra, gli stati si fondano sul consenso popolare, quindi deve essere il popolo, deve essere la gente, gli elettori, a far capire ai propri governanti che in realtà la guerra è controproducente, perché non soltanto è immorale, non è etica, ammazza le persone, porta disagio, ma è una, come dire, una spirale negativa anche dal punto di vista economico, e ne paghiamo le conseguenze tutti i giorni. Poi ci sono quelli coraggiosi, quelli bravi, anche più coraggiosi di noi, che parliamo dietro un microfono, che ci sembra molto facile, no? Dire le cose che diciamo. Anche noi, quando prendiamo un po' di coraggio, scendiamo in piazza, facciamo le cose che ci sentiamo di fare. E poi ci sono i veri eroi, quelli che salgono appunto su dei pescherecce, sulle piccole navi, su delle zattere, e partono tutti insieme, fanno una flottiglia di quelle pacifiste, non una flottiglia armata, una flottiglia disarmata,
1: armati di aiuti, di peluche, di cibo, di medicinali,
0: ma anche di buona volontà, esatto, di buoni messaggi. Poi questa è la cosa più importante della Freedom Flottiglia. Io sono convinto che la parte, diciamo così, di comunicazione che sta dietro questo progetto della flottiglia è quasi più importante degli aiuti, che ovviamente non arriveranno mai, forse loro lo sanno più di noi. Però questo tentativo di forzare il blocco, di aumentare, di rischiare sulla propria pelle e di far capire al mondo che c'è da darsi una mossa, purtroppo le conseguenze, le reazioni del governo israeliano sono sempre più, come dire, isteriche. Cioè io veramente non capisco, hanno fermato l'ultima flottiglia al largo delle coste greche, in acque non internazionali, acque territoriali della Grecia. Cioè, forse credo sia l'unico paese che possa permettersi di fare violazioni costanti al diritto internazionale senza sanzioni da parte di nessuno. Io veramente, ti giuro, cado dalle nubi, come diceva quello.
1: Sì, come disse quello. Insomma, e poi sicuramente in Europa non sono tantissimi, forse il premier spagnolo ha saputo dire, insomma, due parole relativamente serie rispetto al comportamento dello Stato israeliano.
0: Non parliamo del nostro paese,
1: il nostro governo. Rimane vero che anche nel nostro paese le persone sanno da che parte stare, e sono scese in piazza nella scorsa settimana, insomma, al fianco della Sulmud Freedom Flottiglia, per richiamare l'attenzione su questa tematica. E come dicevi giustamente te, forse la parte più importante è il tentativo della Freedom Flottiglia nelle varie modalità di riaccendere i riflettori, certo, su Gaza, sulla Cisgiordania, sulle guerre.
0: Lo diciamo anche noi stessi, anche a chi ci segue, sappiamo che c'è una sensibilità particolare dietro gli ascoltatori di R&D Vibes, ma non deve essere una moda. Anche noi siamo scesi in piazza la scorsa estate, perché il tema della flottiglia, della Sumud Flottiglia in particolare, era un tema caldo. Ma adesso non vuol dire che sia meno caldo e che non ci sia bisogno di nuovo dell'impegno di tutti, del clamore di tutti, scendere in strada, farsi sentire, parlare con gli altri, convincere che questa destabilizzazione del Medio Oriente è una destabilizzazione non solo del Mediterraneo, ma in generale di tutto il pianeta. E ripeto, le conseguenze le pagheremo prima o poi tutti.

0: e ci convince sempre di più questo The Art of Acceptance, all'ultimo album di Protégé,
1: diglielo,
0: uscito a metà aprile per la Ineffable Records e la Indignation Collective.
1: Sì,
0: sia su vinile che su digitale, vabbè, insomma, sono 13 tracce, ne stiamo ascoltando ormai
1: questa
0: da
1: la quarta.
0: Un po' diverse, ci, come detto prima, ci convincono, ci convincono, ci piacciono, c'è un'eleganza formale, c'è una cura della, della musica, della produzione, del, del mixaggio, c'è la bella voce di Protégé, che ormai forse 10 anni fa, no, lo in un certo senso salutavamo come la nuova ventata roots, no, in Giamaica,
1: uno degli appartenenti alla nuova onda,
0: sì, Kabaka Pyramid, c'era una serie, una nuova generazione, Chronix, c'è una nuova generazione, diciamo, che avevamo chiamato di roots revival, no, insomma, come una, un'ondata successiva al New Roots, anche perché diciamo, nel decennio precedente forse si era un po' sbracato troppo nel bashment, nella dancehall, si erano perse, al di là, diciamo, dei contenuti, si erano perse completamente anche le radici ritmiche, riferimenti
1: melodici proprio,
0: esatto, bravo, anche valoriali se possibile della musica giamaicana, della musica di quell'isola, e questi ragazzi, questa giovane generazione che ormai sono diventati adulti insieme a noi, hanno praticamente rimesso un po' la barra dritta in un certo senso, forse anche con le sollecitazioni di Alborosi, che in quel periodo riscopriva le sonorità degli anni 70, che quindi ha ricordato ai giamaicani come si fa il reggae, no?
1: Uno che veniva sì,
0: dall'Italia. Adesso iniziamo invece la vetrina delle novità, iniziamo, diciamo, le primizie, quello che normalmente il vostro fruttivendolo vi espone
1: ancora più nuovo del nuovo,
0: esatto, perché sono le anticipazioni che vi offre Arrendi Vibes, le uscite che ancora nessuno ascolta, perché previste per la metà di maggio. Parliamo della 14ª produzione della Lion Choice e Sirius, prevista in uscita su 12 pollici in digitale a partire appunto dalla metà di questo mese per la Lion's Den, un'etichetta tedesca da cui ci serviamo spesso, no, come fornitori. E un grande saluto a Ras Lion.
1: Rispetto, abbiamo Ras Lion,
0: tre pre-release, tre assolute preview in anticipazione per i nostri ascoltatori, e sono nell'ordine Ishai Music con Lady Shine Redeem in un mix particolare alternativo lo-fi, Roman Lee Brown con Lady Shine, e infine Ishai Music con Lady Dub. Tre anticipazioni su cose per R&D Vibes e i suoi ascoltatori.

0: Tre pezzi che anticipano la 14ª uscita per la Lions Choice Series, metà, un 12 pollici previsto per metà maggio, ve li siete ascoltati?
1: A me il vocale mi è piaciuto veramente tanto.
0: È anche suggestivo. Il primo, sì. In particolare il primo brano, Let It Shine Redeem nell'alternative lo-fi
1: pochi
0: mix.
1: Pochi alti, pochi medi, molti, sì, sonorità cupe e basse, ti è piaciuto? Insomma.
0: È interessante, appunto nella proposta musicale e nelle atmosfere. Ma continuiamo ad anticipare produzioni, perché pensate, il 26 giugno del 2026 saremo praticamente a 6 giorni da un appuntamento molto importante con Bash Chemist qui nel Salento,
1: no? Non me lo ricordare, 20 giugno Cautious Sound insieme a Dixie Peach sul Burn Sound System Rebel Festival. Rebel Sound Festival,
0: Rebel Sound, molto bello qui a San Foca, San
1: 20
0: Foca,
1: giugno, don't
0: Pedra
1: forget
0: del Sol. E quindi 6 giorni dopo esce questo album, dovrebbe uscire questo album dal titolo Hates of Fire, che è l'ennesimo album, pensate, del profeta Capleton. Che devo dire la verità, ha avuto pochissimi passaggi
1: fino a due o tre anni fa
0: nelle nostre playlist, perché come sapete qualche anno fa era piuttosto
1: sgravava.
0: Andava un po' fuori dalle righe per alcuni contenuti delle sue canzoni. È tornato, diciamo così, nei binari della Roots Music. Noi siamo curiosi di ascoltare quando uscirà questo album. Nel frattempo Capleton ha fatto uscire un singolo che anticipa l'album, un singolo insieme a Little Lion Sound e Derrick Sound dal titolo Red Again, che ci ascoltiamo in anteprima su R&D.

0: E come direbbe il buon Mr. Green, qua stiamo con tutti e due i piedi nella Degeneration Area, il momento della puntata in cui Degenerator giustamente si lascia convinto che invece di stare in radio praticamente sta al preamp di un sound system e quindi lancia pezzi da, diciamo, sì, da due di notte, da tre di notte. Invece diciamo, pomeriggio pensa.
1: Diciamo l'arco della musica reggae è talmente
0: ampio,
1: che come facciamo a non mandare delle tune che in effetti hai ragione te, andrebbero molto meglio se suonate non le due di pomeriggio ma le due di notte.
0: Ti dico una cosa che in realtà Push On io l'ho segnato, attenzione.
1: È fatto male perché devo sognare anche quella prima.
0: Allora
1: sono gusti, mettiamola così,
0: mettiamo in ordine. Stiamo parlando dell'ultimo 12 pollici della Art and Power, un'etichetta francese che qualche settimana fa a febbraio ha fatto uscire questo disco e poi anche poi release digitale sulle classiche piattaforme, contenente il primo pezzo Ranking Fox Art and Power con I Am Not Insane.
1: Che insomma Ranking Fox ritorna nelle nostre playlist perché la scorsa settimana aveva cantato su Rhythm dei Da Bunters,
0: molto
1: produzione
0: bello.
1: Italiana
0: molto molto bello. Poi c'è stato questo Push On che io ho segnato,
1: che hai gradito, va bene,
0: esatto,
1: va.
0: Art and Power insieme a Baltimore's, che mi è piaciuto particolarmente, e devo dire anche questa Part 3 di Art and Power and Radical Wisdom, che è chiaramente la parte proprio dub del disco, è molto molto notevole, anche se, come dire, fuori
1: ha bisogno di altre,
0: non è da dopo pranzo,
1: manco
0: da dopo cena, questo è da precolazione secondo me. Allora abbiamo un'altra novità, questa viene veramente a chilometri zerissimo,
1: siamo
0: vicini,
1: parlati di
0: metro
1: zero.
0: Un grande personaggio da qualche tempo si è trasferito nel Salento, noi un paio di anni fa abbiamo avuto il piacere di averlo nella nostra trasmissione in cui presentava il suo ultimo disco dal titolo Pass Presse, se non ricordo male. Stiamo parlando di René Mazzarino, ossia Papa Gelì, fondatore dei Massilia Sound System.
1: Massilia Sound System,
0: quindi
1: che
0: colonna portante,
1: suonava quando One Love costruiva il sound, quindi stiamo parlando del 91-92.
0: Sì, stiamo parlando veramente, diciamo, dell'alba della Sound System Culture, del Ragamuffin, delle Possi, e lui c'era e c'è ancora. E c'è ancora, e ha proposto insieme al mitico Don Dub,
1: In Sintesi,
0: già, esatto, uno dei produttori di In Sintesi, una nuova tune che uscì il 1 maggio, si trova sulle usuali piattaforme, è il nuovo appunto singolo di Papa Jali, il rhythm è curato come detto da Don Dub, e un'uscita soltanto digitale, quindi purtroppo gli amanti del vinile si devono accontentare di quello che mandiamo noi dal titolo Un Meilleur Chemin, Don Dub e Papa Jali.
1: Sentila, sentila, sentila!

0: pezzo che mi è particolarmente caro, il mio Degenerator, che mi sono suonato anche lo scorso anno.
1: Addirittura, e quando?
0: A Melpignano. Quando
1: quel di Melpignano, esatto, che cos'era? Esatto. C'era Paolo Baldini
0: e c'era in sintesi. Sì, c'era Francesco
1: Dabin.
0: Ci siamo divertiti. Questo è uno dei pezzi dello scorso anno che mi è rimasto più nel cuore. Quella è stata l'occasione per potermelo suonare. Si tratta di Free Your Mind, molto bello, molto bello, del collettivo UFO Unlisted Fanatic Outer Space. Ormai questo album che è uscito, Out From Outer Space,
1: è il loro primo album
0: della UFO Collective, lo abbiamo ascoltato praticamente tutto.
1: Con questa Free Your Mind, 4 ciune, come dicevi te,
0: 4 su 7 sono tante,
1: che vuol dire... sono, insomma, già sta lì in lista, negli LP che cominciano a essere un po' tantine, siamo ancora semplicemente a maggio.
0: Pensa un po'.
1: Oggi ci siamo risentiti quindi questa tune che mandiamo appunto, come hai detto tu, un annetto fa, e che è stata di fatto inserita come prima tune di questo album, e quindi ci sembrava il caso di
0: riproporla. Certo, riproporla, è bellissima, a me piace veramente.
1: Free
0: tanto.
1: Your mind, non accettare una wicked situation dettata dalla manipolazione dei mass media, l'altro.
0: Parole chiarissime quelle di UFO Collective, e è musica molto molto intrigante quella dell'album, che appunto si chiama Out From Outer Space, lo ripetiamo, uscito in vinile e anche in release digitale. Sono 4 le canzoni che abbiamo ascoltato fino adesso, quindi questo vale anche un'attenzione particolare da parte del nostro pubblico, no?
1: Ce ne sono 7 in totale su questo LP, alcune di esse sono lunghe 6-7 minuti, insomma, sono dei bei viaggi.
0: E la scorsa settimana, praticamente il 30 aprile, diciamo così, 10 giorni fa, è uscito anche un nuovo LP, un LP che sa allo stesso tempo di Inghilterra e di Messico, no? È un lungo ponte che il nostro bravo Steve Vibronix ha saputo costruire fra l'Ester e il Messico, il Sud America, anzi il Centro America per essere preciso. Un album di Bangaronix,
1: yes,
0: appunto,
1: si chiama così, Bangaronix.
0: Esatto, Bangalo Dub e Vibronix fusi in un unico nuovo autore. L'album si chiama Resistencia, è un LP che per adesso è uscito solo in digitale, non so se è previsto, diciamo così, la release fisica, però è dove appunto Bangalo Dub, che è una crew messicana, si incontra con Vibronix, e da qui escono una serie, diciamo così, di tune che andiamo subito
1: ad
0: ascoltare.
1: Sono ben 19.
0: E non sono poche, oggi ne ascoltiamo addirittura 3. Falsa protesta, un mix di Vibronix. Falsa protesta in un secondo mix di Vibronix con il featuring di Oxy. E infine falsa protesta Bangalo Dub Mix, il terzo pezzo, sullo stesso, diciamo così, mood per Bangalonix. Resistencia è il titolo dell'EP. Listen to this. Very, very, very brand new. Produzione anglo-messicana.

0: Queste erano tre delle 19 tune che compongono l'album Resistenza firmato Bangaronix, ossia la crew messicana Bangalodub e Vibronix.
1: Esce questo prodotto in versione solo digitale per ora sulla mitica Scoops Record, insomma, ovviamente, che si avvicina a passo di carica probabilmente alle 100 release, forse già l'ha passata. Lo sai che devo andare a verificare?
0: No, io
1: la Scoop Records di mitico Steve Vibronix.
0: Mitico che non abbandoniamo.
1: Assolutamente,
0: perché
1: ci torneremo la prossima.
0: No, ma metto lo zampino anche sul prossimo brano.
1: Ah, quindi non ce lo ritroviamo solo nella prossima settimana,
0: ma
1: anche nella prossima
0: adesso, rimaniamo, diciamo così, in quella parentesi che anche qui il buon Mr. Green avrebbe definito, diciamo, From Lester We Love, una rubrica, no? Quando noi accorpiamo tutti i pezzi che ci arrivano dall'Ester, che ci arrivano dalla Scoop Label, all'interno, diciamo, di una, in questo fase, verso la fine, insomma, ecco, mancano 10 minuti alla chiusura della puntata.
1: Visto che parliamo di Steve Vibronix, insomma, visto che abbiamo parlato di Rebel Sound Festival, ricordiamo i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici,
0: che 15 di agosto
1: Uggiano la Chiesa
0: con Nia Songbird, Uggiano la Chiesa, ci sarà praticamente
1: Vibronix,
0: la seratona finale di questo terzetto di date per Rebel Sounds, che non si limita come lo scorso anno ad una sola puntata, ad una sola serata, ma triplica con un appuntamento il 30 di maggio, abbiamo detto, Rafa Pico e
1: Ghetto Child Sound System.
0: Ghetto Child, abbiamo parlato anche del 20 di giugno con Disciples.
1: No. Abbiamo parlato del 20, poi mi direi perché insomma viene
0: con Bush Chemist,
1: ovvero Caution Sound, ovvero Dougie,
0: esatto,
1: Wardrobe,
0: esatto,
1: che si accompagna con Dixie Peach alla voce sul sound dei Burner Sound System.
0: E alla chiusura col botto il 15, praticamente al Parco Santi Medici ad Uggiano la Chiesa, vicino Otranto, due passi dal mare, con Steve Vibronix, Nia Songbird,
1: insieme a Lie Militant Sound System.
0: Mitici, ne parleremo tra un po', ci avvicineremo. I vostri amici qui di R&D Vibes saranno media partner in un certo senso, quindi
1: radio partner, certo.
0: Non soltanto ne parleremo costantemente quando si avvicineranno gli appuntamenti, ma faremo lì una sessione per ogni serata, una sessione radiofonica live.
1: Yes,
0: intervistando appunto i protagonisti.
1: Chi sarà in giro da quelle parti lo cattureremo.
0: Dai, soprattutto appunto.
1: Poi
0: i
1: mi
0: grandi,
1: dici perché
0: Disciple. Poi ti dico perché Disciple non è un, come dire, non è detto per caso, non è stato un lapsus, come dire, sbagliatissimo. Ma intanto chiudiamo questa From Lester We Load, questa parte di rubrica della giornata di oggi, con una very brand new, appena uscito il primo album del cantante portoghese Joversion, mixato, masterizzato appunto da Steve Gibbs, detto Vibronix, presso i suoi Vibronix Dub Cupboard Studio di Leicester. 12 tracce, prodotto dallo stesso anche Joversion, si trova anche su vinile, e di cui la Evidence Music praticamente ha curato la distribuzione. Noi ci ascoltiamo Pest con la voce di Joversion.

0: suicide.
1: Siamo quasi quasi qua alla conclusione di questa 29esima puntata. Andiamo veloci perché voglio ascoltare per una volta tutti i pezzi che abbiamo messo in scaletto. Ce la faremo o non ce la faremo? Però
2: guarda, lasciamo... forse sì, dai.
1: No, non ce la facciamo. Intanto mandiamo subito.
2: Non ce la fa.
1: Allora, da un progetto uscito solo in release digitale da circa un mese, si tratta praticamente di tre tracce arrangiate e prodotte dalla combination Shanty Lion e Dub Zoic, mixate, dubbate e masterizzate dallo stesso Dub Zoic. Promozione a cura di Exidas Oneness Promotion. Abbiamo Shanty Lion e Dub Zoic con Dub is an Attitude and Flute is an Attitude.

0: Shanti Lion, Dub Zoic, questa era Flute is an Attitude, prima ancora Dub is an Attitude, con cui si va a concludere questa 29esima puntata della 19esima stagione per R&D Vibes. Stop the War, Stop War Now, il titolo della puntata di oggi. Abbiamo raccolto l'appello di Gialloman della Soul Love Records,
1: yes,
0: per rispetto, ricordarvi, Andrea, di tenere sempre accesi i riflettori sui vari scenari di guerra, che le guerre non finiscono mai e continuano soprattutto in considerazione del nostro disinteresse. Questa è la verità, e purtroppo bisogna mantenere sempre, come dire, accesi anche i cervelli, no? E attenti,
1: non solo i riflettori accesi, anche, esatto, i cervelli, per comprendere quello che sta accadendo, per cercare di capire, insomma,
0: le
1: e
0: dinamiche.
1: Non limitiamoci alle dinamiche, non limitiamoci ai mass media, free your mind, come diceva anche Ufo Colletti, liberatamente, esatto, rivolgiti anche a fonti alternative, cerca le tue informazioni da chi ti è vicino, non necessariamente nei mass media.
0: E questo è il nostro umile consiglio. Prima di chiudere, abbiamo ovviamente da annunciare il Coffee Killa, no? Che è arrivato alla edizione 89, cioè,
1: wow,
0: 89, diciamo, piccole antologie di mezz'ora che si curano e fanno conoscere, nei limiti appunto della mezz'ora, un autore. Questa è la volta di Disciples.
1: E da qui ecco perché
0: da qui,
1: diciamo,
0: nasce
1: l'arcano,
0: il lapsus di prima.
1: Perché ce l'avevi là davanti, scritto bello.
0: Lo so,
1: bello.
0: Dovevo ricordarlo, c'ho il pizzino di Mr. Green che mi ricorda che appunto a fine puntata su Radio Sonar, perché si rimane collegato su Radio Sonar, su queste frequenze digitali, abbiamo questa mezz'ora di Disciple dedicata appunto al produttore britannico, e poi appunto un'altra mezz'ora di una replica dei Coffee Killa precedenti. Quindi mi raccomando, Disciples in Coffee Killa, per apprezzare in mezz'ora questo autore.
1: E dopo questa sfuriata di dub elettronico, insomma, torniamo alle origini.
0: Torniamo alle origini,
1: a ricordare un uomo dal nome, insomma, conosciuto,
0: importante, Robert Nesta Marley. Come abbiamo detto, l'11 ricorre l'anniversario, sono 45 anni dalla sua morte, l'11 maggio 1981, manca veramente tanto, ha lasciato però tantissimo, ha lasciato non soltanto una famiglia numerosa che canta e che suona, ma ha lasciato insomma tanta eredità, tanti figli in realtà, che non sono soltanto quelli che hanno il cognome Marley, tanti figli, anche noi siamo in un certo senso anche figli loro, e anche questa trasmissione non ci sarebbe stata senza Robert Nesta Marley. Lo salutiamo con Rude Boy, una delle canzoni più, anche più, diciamo così, tradizionali in un certo senso, no? Più
1: anche
0: classiche,
1: antiche, no?
0: Antiche.
1: Rocksteady, siamo tornando indietro di 50-60 anni,
0: per far capire che le radici del dub, di questa musica violenta ogni tanto che suoniamo a cassa dritta come piace a DJ Generator, in realtà affondano appunto in questa cultura importantissima che è quella rocksteady, che è quella ska, che è quella reggae, e che Marley ha insegnato e ha fatto conoscere a tutto il mondo. Questa è R&D Vibes, Stay Tuned.

Gotcha. Dollars and cents, no Porsche, and no business.

0: Buonasera dal TG1, dunque un'edizione che va in onda per la prima volta dal nuovo studio. Sentiamo su questo Luigi Monfredi.
1: Lone Wolf, ripeto, ricevete.
2: Lone Wolf, qui è Wolf Den, ricevo. Dacci la tua posizione, ripeti, passo.
1: Cosa c'è?
2: 5-6. È Rambo, signore.
1: Ricevete, passo.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
1: Sono io che vengo a prenderti.
4: Guerrieri! Giochiamo a fare la guerra, guerra. Guerrieri! Adesso vi rompiamo il cranio.
5: Siete tutti armati, vero?
6: Noi siamo pronti.
5: E tu?
7: Io sono nato pronto.
8: A posto, sbrigarsi, siamo pronti! Il disco!

Sabato 9 maggio 2026, ben trovate e ben trovati. Come ogni sabato dalle 3 alle 4 del pomeriggio si va a stare bene assieme a Regolamos e Reggae Radio Show. Mario Dredd in voce, naturalmente voi siete ben sintonizzate e sintonizzati su Radio Sonar, Pot Radio, A Star Bene, Radio Rogna, Radio Ciroma e Radio Forte Prenestino. Vi ricordo che la trasmissione che state ascoltando è raggiungibile ovunque arrivi la potenza dell'internet e ovviamente sintonizzandovi sui 105.7 in FM se vi trovate a Cosenza e o nella relativa provincia. Come vi dicevo all'inizio della scorsa puntata, siamo entrati ormai nell'ultimo mesetto e mezzo di programmazione, quindi raga, se avete qualche richiesta speciale per il vostro Mario Dredd, mandate un messaggio al paginone Facebook di Regolamos e Reggae Radio Show o in uno dei miei social e vedrò di accontentarvi. Di qui alla fine della trasmissione andrò avanti fino a fine giugno più o meno, poi si va in pausa estiva e si riprende come al solito dalla prima settimana di ottobre. Iniziamo ad entrare nel giusto mood, lo facciamo col buon Chronix e la sua Family First, brano estratto dal suo ultimo album Exile.

gioia e tranquillità. E beh, hai detto poco. L'ultimo album di Chronix Exile, dal quale ho estratto la canzone che abbiamo appena ascoltato, Family First, in realtà non è piaciuto proprio a tutta quanta la fanbase di Chronix. Diciamo, alcuni degli amanti di quest'artista sono rimasti un po' stupiti dalla sua scelta artistica. È un album particolarissimo, sembra registrato alla vecchia maniera, quella dello Studio One, del Treasure Isle, col microfono al centro della stanza e tutti quanti gli artisti che suonano intorno all'unico punto di raccolta audio. Quello che posso dirvi io è che mi ha accontentato a metà, non del tutto, ma non faccio parte delle persone che sono rimaste, diciamo, deluse da Exile. Andiamo avanti con l'usignolo di Giamaica, lui è Barrington Levy con Looking My Love.

L'estate si avvicina, ci troviamo in primavera ormai inoltrata, questo posso firmarlo col sangue praticamente, io sono particolarmente allergico, quindi ecco, sono in fase antistaminici a go go, spero arrivi presto l'estate, io possa piantarla di respirare così, polline a pieni polmoni. Stanno uscendo tantissime nuove produzioni che val bene ascoltare almeno una volta, quindi facciamo così, ne passo un paio e poi andiamo con la prima delle nostre due rubriche. Adesso è il turno di Meta and the Cornerstones insieme a Tarus Riley con la loro Just for the Soil.

anche se è passata praticamente una settimana o poco più, voglio rinnovare i miei auguri al centro sociale occupato e autogestito Forte Prenestino lo scorso 1° di maggio. Una giornata semplicemente indimenticabile, bellissima. Ricordo tra i vari concerti la performance degli Zoo, il live degli Zion Train e poi ovviamente quanto amore si è sprigionato in quel del Boschetto Reggae nel pomeriggio. Big up a tutte le persone che sono intervenute, così come a tutte quelle che l'altro ieri, giovedì 7 di maggio, sono passate a fare un saluto al Sound Rebel nel centro sociale occupato e autogestito La Torre. Adesso ci spostiamo in Francia alla corte del Sound System and Label Stand-Eye Patrol, naturalmente assieme a Joe York, per ascoltare la loro ultima uscita e anche in pre-release per quanto riguarda il vinile, quindi Ocho, questa si chiama Too Much Noise.

Ed eccoci qui con la nostra rubrica Hot From The Press. Oggi vi anticipo che ci troviamo in casa almeno per il 50% e vi anticipo anche che con questa presentazione farò felici tutte quante le amanti e tutti quanti gli amanti della dub music. Bene sì raga, perché è uscita da pochissimo la nuova produzione targata Dub Hunters, un collettivo sound system italiano, un producer italiano che produce soprattutto in vinile, naturalmente musica roots, reggae and dub. Ha collaborato con artisti del calibro di African Simba, così come Dixie Peach. Questa volta però al microfono troviamo un cantante africano, Rankin Fox, che fa base in Zimbabwe. Il brano in questione ha un fortissimo messaggio etico, politico, si chiama Effect of Colonialism. È attualmente disponibile un po' dappertutto. Io come al solito vi do il link principale, quello per acquistarlo direttamente dal Dub Hunters Sound System, ossia il loro Bandcamp. È disponibile in formato digitale e ovviamente anche in 7 pollici 45 giri. Gustiamoci questa bomba dub.

0: Dread of the control.
1: Effect of Colonialism, lui era Rankin Fox alla corte del Sound System and Collective italiano Dub Hunters. Sono certo che questo 7 pollici a 45 giri imperverserà nelle Sound System Session all around the world nei prossimi mesi, i mesi estivi. Poco fa vi dicevo che sono uscite ultimamente tante belle cosucce che val bene ascoltare almeno una volta. Proseguiamo in tal senso, loro sono Diani and Sianisel con The Little Things, dedica speciale a tutte quante quelle persone che sanno apprezzare le piccole belle cose.

Little things are the most precious things, you know, così se la cantano gli anziani Zen con la loro The Little Thing. Appunto, adesso invece è il momento di un brano chiamato Tough Luck, edito dalla Third Island Production. Al microfono One Culture and Perfect Giddy Money.

Ed eccoci qui con la nostra rubrica, l'album della settimana. Era da tanto tanto tempo che non lo facevo, raga. Oggi torniamo a trovare ODG Prod on Dubground Production, penso il portale più grande che esista in Europa per quanto riguarda la condivisione libera di musica dub di nuova generazione. Voglio introdurvi all'ultimo lavoro del collettivo noto come Zuanga, chiamato The Eye of the Do. È un album dub, sperimentale per certi versi, molto molto potente. Al suo interno io ho trovato una buona energia in equilibrio tra roots, stepper e sperimentazioni sonore che hanno a che fare con reggae fino ad un certo punto. Insomma, tutto quello che noi andiamo a cercare quando dighiamo all'interno di ODG. Bassi sono profondi, il lavoro è ben curato, l'architettura dub è limpida. Ci sono diverse collaborazioni all'interno di questo prodotto, attualmente disponibili in free download, ad esempio con ArtX, con Banticoat, con Maidoria, che ognuno di questi, diciamo, va ad aggiungere qualcosa al prodotto in questione. Io consiglio questo lavoro a tutti quanti gli amanti del dub, ma anche a chi si sta avvicinando al reggae ed ama le sperimentazioni. Il link naturalmente che vi do è quello al Bandcamp del collettivo Zuanga. Loro sono di base a Toulouse in Francia e questo album in realtà è uscito qualche mese fa, è uscito a novembre dello scorso album, consta di una decina abbondante di tracce, 13 se non vado errato, io ve ne spoilerò solo due. Iniziamo con questa bellissima strumentale in combo con ArtX chiamata Halo.

0: Dread of the Control.
1: Sabato 9 di maggio 2026, stai ascoltando Regolamos e Reggae Radio Show e ci stiamo gustando l'album della settimana, che è The Eye of the Doe di Zwanga, collettivo Dub di base in quel di Toulouse in Francia. Abbiamo appena ascoltato Halo, collaborazione con Art X. Adesso è il momento di Lonely Smoking featuring Morgan Aiden.

0: E vola il tempo quando si va a stare bene. A proposito di voli, se qualcuno di voi nella prossima estate dovesse per caso trovarsi in Thailandia tra la fine di luglio e la prima metà di agosto, mi mandi un messaggino, potrei dargli ad esempio il link di dove trovarmi in session in quel della Thailandia. Adesso andiamo avanti con un'altra novità, lui lo adoro, The Original Grammy Kid, Waterhouse Style, una delle voci storiche della leggendaria band Black Uhuru. Ovviamente sto parlando di Michael Rose, che ha da poco rilasciato questo brano in dancehall style chiamato Warning. Buon ascolto.
1: This is Michael Rose, the Grammy Kid.
2: Yeah.
1: Yeah.
2: Yeah.

0: The dread of the control.
1: Dab and More, come il titolo dell'odierna puntata di Regolamo. Se stiamo andando a ricercare questa sonorità un po' in tutti gli angoli del mondo. L'abbiamo fatto in Europa, adesso ci troviamo in Giamaica e approfondiamo la questione con questa big combination. Stephen Marley, Damian Marley e Baby Sham con una cosa chiamata Hustling in My Blood.
2: Now I'm pretty.
3: Whoa.

Sabato 9 di maggio 2026, anche per oggi volge così al termine l'ora a nostra disposizione. Io come al solito vi ringrazio e spero di avervi fatto compagnia nel migliore dei mood con la mia piccola trasmissione in levare. Regolamos il Reggae Radio Show. Per chi volesse rimanere in contatto con me, vi invito a mettere un bel like, un pollicione sulla pagina Facebook Regolamos il Reggae Radio Show, scritto con 2G, o sui miei social network, quelli di Mario Dread. Vi ricordo che la registrazione riascoltabile di questa puntata sarà disponibile già da stasera o al massimo da domani mattina sul mega sito di Radio Sonar, prima e poi sui social che vi ho poco fa detto, e vi rinnovo l'appuntamento con la prossima trasmissione. Sapete dove e sapete quando. Anche per oggi dal vostro Mario Dread è tutto, un saluto e come sempre buona resistenza. Ciao!

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

0: tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
1: Stai ascoltando radiosonar.net? Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
3: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in

0: Radiosonar.net. Революция будет стримт.
1: Stai ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
1: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone. Bye,

State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримд.
1: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
1: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: radiosonar.net. Революция будет стримд.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
3: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti. State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: Bye, so. Play it however you want to.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti. Anche sul raccordo.

Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримт.
1: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
1: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: Tutti mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

And once again, these words I'll have to say. I'm a fool to

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti,

tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: radiosonar.net. Революция будет стримд.
1: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.